0: sito è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 3:00.
2: Un saluto dalla redazione. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Camera e Senato approvano il percorso che porterà in autunno, alla vigilia dell'ultima manovra del governo, allo scostamento di bilancio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
3: Il governo ha ritenuto doveroso presentarsi davanti al Parlamento e richiedere al Parlamento stesso l'autorizzazione a intavolare questa trattativa con la Commissione europea.
2: Le fibrillazioni attraversano il campo largo e rottura sul programma tra PD e Movimento 5 Stelle. La deputata Dem Quartapelle accusa Conte della rottura fra le opposizioni.
4: Penso che la scelta voluta dal Movimento 5 Stelle di continuare a rimandare sempre più avanti le scelte sul programma è quello che ci ha portato alla rottura di oggi. Penso che oggi sia un momento in cui tutti quanti ci dobbiamo fermare e riflettere insieme su come andare avanti. È necessario essere uniti per battere questa destra.
2: Il caldo estremo permane sull'Italia. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Per il centro-sud, invece, bisognerà attendere oltre Ferragosto. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 4 e 0 minuti.
3: Aggiornamento delle 4, buonanotte. La Camera ha approvato il decreto legge giustizia con 165 sì e il decreto è legge. La Camera ha anche negato l'uso delle chat di Del Mastro e c'è stata bagarre in aula. Sulla questione safe e spese per la difesa è invece intervenuto il deputato della Lega Romeo.
4: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa e nel momento in cui si dovesse decidere di ricorrere ad alcuni strumenti, comunque tutto deve essere concentrato prevalentemente sul tema della sicurezza interna.
3: Nuova truffa dei cosiddetti residence fantasma, questa volta è successo sulla riviera romagnola a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su PostePay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Minchiomariano.it.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: quando la notte scende, Radio Sorriso ti accende.
1: Ricordando Saclen.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il caso delle chat legate a Delmastro agita ancora la politica italiana. Deborah Serracchiani, deputata del Partito Democratico.
3: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione e della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Delmastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
2: La pensa diversamente Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia.
4: Andate a chiedere a Scarpinato perché non vuole che si sappia quello che si diceva con chi è indagato per il depistaggio e l'uccisione di Borsellino e Falcone rispetto a chi serviva al tavolo 3 o al tavolo 4.
2: Sull'Italia il caldo eccessivo proseguirà per altri 10 giorni, ma con temporali al nord. In queste ore, per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che segnala possibili rischi per la salute. Nottetempo, un violento temporale ha provocato una frana di grandi dimensioni in Alto Adige. Una grande colata detritica ha interessato la zona di Gisse tra Lutago e San Giovanni in Val Aurina. Non si registrano feriti. Qui sono previsti nuovi temporali localmente intensi. È tutto.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete, viaggi e...
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 6:02.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
1: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
9: Sorriso!
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1.248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Iso!
10: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Più che magri, io mi sento molto Lisoni. più che Lisoni, mi sento molto Ciccioni, Ciccione. Magri e Lisoni con Bierillo a dare il via, a dare lo start a questa puntata di Ma che bella giornata, bella frescolina a Castelfranco, stanotte badabim e badabum e badabam e badabim, badabum, badabam, qualche slavazzata l'ha fatta, insomma. Di qualche grado si è abbassata la temperatura, però dicono gli esperti che sarà roba di qualche ora e poi partiranno le temperature come la Ferrari, non la Rossella, la macchina proprio va va vuma, bam, bam, bam, bam, torneranno. Però dai, un effetto benefico insomma l'ha dato. Io stanotte quando sentivo che partiva il temporale, no? Che sentivo rullare i tamburi. Se, no, i tuoni cosa fanno i tuoni? Tuonano. Quando sentivo tuonare i tuoni mi sberlotto da solo. Ho aperto casa dappertutto, non mi pareva vero. La mia casa che sembra una cripta chiusa oramai da 20 giorni, non tiro su una tapparella. Lascio buio pesto proprio perché dicono insomma di tenere la casa chiusa, oscurata proprio per il climatizzatore. O quello che ha comprato la mia povera mamma deve essere del 56-57, due macchine a 12.000 BTU ma vecchie come mio fratello, quindi non gliela refano più a soffiare l'aria fresca, a climatizzare. E non mi pareva vero stanotte di aprire casa completamente, a far passare quest'aria bella fresca. Andiamo da dottor Davide Fare. Si è dato da fare anche in questa mattina di venerdì, giorno 7, perché di venerdì abbiamo la sigla.
1: Buongiorno e buon dì.

Bravo, il paradiso dei grandi artisti da ieri, insomma, ha preso posto nel paradiso dei grandi artisti anche Francesco Guccini. Questo voleva essere anche un tributo, diciamo, al grande Francesco. Davide! Dovesse succedere, non farmi mai una roba del genere. Dovessi andare, sai, di là. No, mi raccomando.

0: dovesse succedere, insomma, dovresti cantarmi una canzone, perché era un bravo ragazzo, perché era un bravo ragazzo, ma aveva la testa, va bene anche così, ma... va bene. Signore, signori, siamo pronti non prima di aver sentito. Senti come canta invece lei, pronto?
1: Ci sono milioni di stelle in città, 100.000 lanterne.
0: Adesso mi parte.
1: C'è tutta la luce che c'è.
0: Tirala su, tirala su.
1: Ma è lui. Tirala su. L'universo per me.
0: Grazie. Mamma mia. Grazie Aurelia, adesso attacca banda, i primi tre segni dello zodiaco, l'Ariete, gli impegni personali saranno numerosi ma non faticosi per chi naturalmente non è in vacanza, sarà proficuo intanto delegare ad una persona fidata il peso di ciò che non potete rinviare in altra data. Buoni segnali arriveranno nel campo delle relazioni sociali, vediamo i torelli, la luna si trova oggi nel vostro segno, ma la giornata non sarà ottima. Venere sembra avervi dimenticato ed anche sul lavoro molte situazioni sono bloccate. Per il momento cercate di prendervi un periodo di riposo e di stare lontani da tutti gli impegni. Gemellini, la giornata sarà ricca di decisioni nuove da non rinviare, anzi da attuare subito e con piena convinzione. Ogni cosa vi riuscirà in maniera soddisfacente. L'amore, la forma psicofisica e le amicizie saranno pienamente gratificanti per tutti voi, cari amici dei Gemellini. E adesso Begin. Abbiamo la Marta che vuol cantare.

Cancro, gli astri annunciano avvincenti piacevolezze in arrivo per voi, non senza un po' di stress per qualcosa di nuovo. Sarà la giornata adatta per chiedere il massimo, ottenerlo e compiacersene. Molte donne del segno riceveranno una graditissima sorpresa. Leone, il sole nel vostro segno favorirà i rapporti interpersonali, creandovi momenti di grande svago, talora anche romantici e spensierati. Vi farete catturare dalla bellezza o dal fascino di una persona sicura di sé e potrete conquistarla. Vergine, un momento di tensione con la persona amata richiederà tutta la vostra pazienza. Controllate l'impulsività e cercate di essere comprensivi. Gli amici vi dimostreranno il loro affetto, dandovi qualcosa di più dei soliti consigli. Si prevedono programmi divertenti per la serata, però adesso un programmino divertente anch'io per voi, visto che tra poco ci sarà la pubblicità, è vero? Quindi ci organizziamo noi per il primo ciaccia del mattino.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
4: Riso!
5: Care amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Beh, Roberto, devi farmi una canzone Regina Madre, la prossima che la dedichiamo Aurelia. Vabbè, 6:37, tocca la bilancia. Nonostante i suggerimenti che vi proporrà Venere, in amore oggi sarete un po' freddi. Il partner invece avrà proprio bisogno della vostra rassicurante presenza e del calore del vostro affetto. A volte giungere ad un accordo è meglio che esitare sulle proprie posizioni. Scorpione, se volete dire qualcosa di importante a qualcuno, oggi è la giornata adatta. Saturno è in aspetto favorevole e le comunicazioni sono particolarmente avvantaggiate. Vuoi che ti faccio la faccia da Saturno in aspetto? È così, in aspetto favorevole. Una telefonata vi aprirà le porte per entrare nelle grazie di una persona. Sagittario, otterrete la rassicurazione che state cercando da qualche tempo e che vi serve per ritrovare tutta la vostra autostima. Farete un incontro significativo e piacevole, favoriti i single e quanti stanno vivendo la propria libertà con grande spensieratezza. E adesso mano all'esta, eccola qua, Ruspa, la mazurka.

Polisano su Radio Sorriso. Capricorno, non è facile sottostare a limitazioni e schemi quando ci si sente pronti a prove importanti. Prima o poi qualcuno si accorgerà del vostro valore e vi ripagherà. Nel solito ambiente delle amicizie comparirà una persona interessante. Acquario, la luna sarà disarmonica con il vostro segno e vi renderà impulsivi. Non sarà facile fare bella figura con le persone che vi stanno vicine. Le vostre iniziative potrebbero essere poco considerate, meglio rimandarle. Se siete impegnati, non guardatevi in giro. Pescioli, il settore affettivo sarà favorito dalla vostra intraprendenza. Dovrete solo lanciare la rete per vederla riempirsi di prede. Per molti di voi non si escludono entrate di denaro inaspettate e molto gradite in questo momento di ristrettezza economica. Let it per l'oroscopo. Adesso via con la musica. Abbiamo Jenny.

se non altro per un saluto. Io direi di mettere un'altra canzone. Dopo Tropicana di Rosy Guglielmi, è bella anche la versione di Rosy, perché Rosy quando fa le robe le fa bene. Allora, direi dopo il prossimo pezzo, che sarà con Paolo Bertoli e Alberto Calle, sarà un foxone, perché è un super fox, quindi un foxone. Io direi di dare spazio alle vostre voci, no? Quelle registrate, però, un bel giro di saluti, dai. Lì Linda sicuramente non si tira indietro, la nostra camionara. È vero che da stamattina sta macinando chilometri, lo so, non lo sapessi. Sono collegato con i GPS dei vostri mezzi, io vi controllo. L'amico. No, è il momento buono per registrare questo. Prima delle 7 del mattino. Non fate neanche fatica perché la temperatura è frescolina stamattina, dai. Il nostro nonno, il super nonno di Campalto e tutti gli altri che volessero aggregarsi, 345 48 45 663. Vi do il tempo di una canzone, però, del focus.

Caro di Luna, due minuti e saranno, non c'è tempo, no? Perché volevo parlarvi anche di una scena imbarazzante che è capitata in Nuova Zelanda in occasione di un consiglio comunale. Ve ne parlo dopo. Sì, dai, che voglio sentire Biondi, voglio sentire Renzo e Marta, che è una vita che non vi suono questa canzone. Un sorriso luminoso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 7:04.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buongiorno, sulla 1, a causa di un veicolo in avaria, c'è un chilometro di coda tra Calenzano e Bivio con la variante di valico in direzione di Bologna. 4 invece i chilometri di coda tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Parma a causa di un incidente. Code a tratti poi tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso verso Roma. Sulla 13 coda per traffico sostenuto fra Bologna, Arcoveggio e Bivio con la A14 in direzione del capoluogo emiliano. Andiamo alla A14, code a tratti fra San Lazzaro di Savena e Bivio, A14 raccordo a 1 Bologna Casalecchio per traffico intenso. Prudenza sulla A23 per il vento forte tra Udine Nord e il confine di Stato. Sulla A24 coda per lavori tra via Fiorentini e Bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio.
14: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
8: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
17: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.

0: birbetta di Ruggero Scandiozzi, la birbetta che mi dà il via alla nostra seconda parte di Ma che bella giornata, ma che bel venerdì. Sono le 7:10 e non c'è il caldone ancora. Stiamo godendo i benefici della slavazzata, del temporalone notturno. Qui nella città del Giorgione questa notte è piovuto, ha slavazzato bene, ha soffiato tanto il vento, Vabbè, danni non ne ha fatti, fortunatamente, perché quando succedono queste cose, insomma, con giornate così calde, afose, con un'umidità pazzesca, se scoppia un temporale fa danni. Non è successo, fortunatamente per noi. Hola, siamo pronti? Chi abbiamo da Torino? La Paoletta, che non fa mancare il suo saluto. Paoletta, no, ho il topolino. Ho il topolino che se non me lo cambiano, guarda, me ne vado a trovare uno. Paoletta, solo qua, dov'è? Aspetta, è inchiodato? Vabbè, ti mando dopo, tesoro. Ti mando dopo perché non riesco a farti parlare. No, c'è.
1: Ciao, sorrisini,
0: ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Paola dalla provincia di Torino.
0: Ciao. Bisogna riscaldare le gambe anche del nostro topolino, bisogna fargli fare un po' di stretching la mattina, se no questo non mi parte, non lavora come dovrebbe. Buongiorno anche a Cristina da Treviso, aspetta, che messaggio lungo. Auguro a tutti voi di Radio Sorriso un buon venerdì e nella speranza non sia troppo caldo. Una canzone se possibile di Marco e i Niagara. Ok, grazie mille sempre per la compagnia e buona giornata. Quindi io direi, se siete d'accordo, di sentire Luca Orsoni e Morena Band, che oramai erano pronti, avevo il colpo in canna con questa elettrofisa, e poi recuperare anche Marco e Niagara.

mia gara su Radio Sorriso. Allora, imbarazzo totale in Nuova Zelanda. Questa consigliera, guarda che faccia che c'è questa consigliera. Noi le abbiamo più belle. Mamma mia, il consiglio comunale è finito in bagno, letteralmente. Una scenografia a dir poco insolita. Si chiama Jo Geller ed è una consigliera comunale in una città della Nuova Zelanda, e si è collegata dal bagno della sua abitazione ad un'importante riunione del consiglio comunale che si è tenuto qualche giorno fa, esattamente il 3 di agosto scorso. Il video mostra il suo intervento trasmesso in diretta streaming su YouTube, no? Ed è ben presto diventato virale praticamente su tutti i social. In sala e da subito evidente l'imbarazzo dei presenti. Io vi sto raccontando questo video, no? Ma lei non si scompone. Le dicono dal consiglio comunale: puoi spostare la tua videocamera? Niente, no? Scusa, puoi spostare la tua videocamera? Vediamo il tuo bucato, le chiede una collega. Se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema, ha replicato la donna, no? A incuriosire gli utenti c'è anche una presenza imbarazzante, no? Dietro una porta a vetri, alle spalle della consigliera, si intravede anche una figura in movimento in quella che sembra la doccia del bagno. Ma pensa a te. Era una donna, qui gli ometti i consiglieri. Faccelo almeno vedere bene, insomma, se devi farcela. Mamma mia, che imbarazzo. Bestia, che

Bonini, Ornella con Sei Sempre Tu, ore 7:27 del mattino. Questo mattino finalmente un po' bigio e grigio. Noi adoriamo questo mattino grigio e bigio, dopo tanti mattini e di quei belli caldi, roventi. Mamma mia. Allora, qui da noi, insomma, contestiamo gli autovelox che non sono a norma, contestiamo le pattuglie che sono poco visibili, contestiamo tutto. In America cosa fanno? Strano ma vero, un poliziotto si è addirittura travestito da arbusto per fare le multe al posto di un normale autovelox. L'idea, alquanto fuori dal comune, passatemi questo termine, è di un dipartimento di polizia del New Jersey, siamo negli States, una trovata sui generis che è costata decine di multe ad altrettanti automobilisti molto distratti. In una città, è la città di Dunellen, i poliziotti hanno ideato un posto di blocco alternativo per cogliere sul fatto i guidatori più disattenti che per più sono stati identificati mentre usavano il cellulare al volante. No, è illegale, non si può fare. Loro hanno risposto: avete notato il nostro arbusto oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no. Questa è la frase che è stata pubblicata addirittura sui social dello stesso dipartimento di polizia, che corredando con fotografie ha spiegato ai cittadini il trucco messo in atto per ingannare gli automobilisti. Vabbè. No, non lo so come andrà a finire, comunque è successo, insomma, il poliziotto travestito da arbusto. Contesteranno sicuramente. Ma...

con Raffaele Orchestra Philadelphia ed Elena Cammarone qui. Che bella canzone questa, mi piace, mi piace. Ore 7:32, in buona sostanza, un agente del dipartimento di polizia si è travestito da arbusto, coprendosi di foglie dalla testa ai piedi, no? Ci sono questi. Questa sorta di camuffamenti, di vestiti, no? E con il binocolo ha identificato decine di violazioni del codice della strada lì nel New Jersey, portando nelle casse dell'amministrazione comunale ben 74 multe in sole 6 ore. Saranno pagate, lì in America gliele fanno pagare, ci mancherebbe altro. Vabbè, tenete.

0: guida e basta. Avevamo fatto anche degli spot noi. Quando guidi, guida e basta, cosa serve? Vorrei parlarvi di quello che mi è successo ieri in centro ad Olois, ma perché le donne che telefonano, cioè che sono dotate anche, tanto la donna con il SUV è la padrona della pista, proprio la vedi. Cioè, dico io, no, non lo so perché questi sistemi per telefonare i Bluetooth nella macchina, non c'è la possibilità di abbassare il volume del Bluetooth. Non le so queste cose perché io ancora guido una NSU Prince degli anni 60, quindi l'ho rimessa a nuovo e non è dotata di Bluetooth. Non si può abbassare il volume. In un minuto, minuto e mezzo che siamo stati fermi praticamente sulle due corsie, io dovevo andare dritto, lei doveva svoltare a sinistra. Per un minuto e mezzo siamo stati lì fermi aspettando il verde. Mi sentivo sta telefonata amplificata, ho capito che la mamma doveva sostenere una visita importante dal medico, ma proprio a volume pazzesco. Mi sono fatto involontariamente gli affari della signora che mi stava da parte, che quando è partita, quando è scattato il verde, mi ha dato anche l'occhiatina e mi ha salutato con il sorriso. Io l'ho salutata e le ho detto: forti saluti alla mamma e che tutto vada bene per la visita. Ma non si possono abbassare sti Bluetooth. Vabbè, attenzione alla guida, attenzione, distrazione alcuna, non deve esserci distrazione né telefonica né messaggini. Lasciate stare il telefono.
1: Radio Sorriso più giovane.

0: 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: 7.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

raccontato la mia giovinezza, perché quella che vi racconterò è una scena vista in chissà quanti film anche. Questi tre amici che per mettere da parte qualche soldo si ingegnano mettendo in piedi un banchetto dove vendere dolci e bevande fatti in casa. In questo particolare caso i protagonisti della storia sono tre ragazzini tra i 13 e i 14 anni di Pradamano, siamo in provincia di Udine, spinti dal sogno di comprarsi un motorino che andava ai miei tempi, gli anni 70-80, no? Il Ciao, il mitico Ciao, sogno che si è trasformato per loro in un incubo, no, perché avevano deciso di fare, avete mai fatto voi da piccoli, adesso una volta abbiamo fatto una puntata anche sui ricordi, sulle cose, la botteghetta, il bar. Io quando ero piccolo, per passare i tre mesi estivi, insomma, io e i miei coetanei dovevamo pur farcela passare, non c'erano i centri estivi come adesso, c'era la piscina, sì, però nei 90-100 giorni che stavi a casa in estate avevi un abbonamento a 10 ingressi, ci andavi 10 volte e ti costava, ricordo che mia madre spendeva 1000 lire ed era un cifrone allora, quindi gli altri giorni dovevamo pur sempre inventarci qualche cosa, quindi si svuotavano cantine, si svuotavano cassetti e si metteva in piedi la botteghetta, no? I soldatini, le raccolte di Topolino, del Tex, Zagor, le pistole vecchie, tutta la roba che non ti serviva più e provavi a venderla. Ma facevamo vie intere piene di botteghette. La botteghetta era il periodo della botteghetta, no? E si vendeva, si facevano affari, si stava assieme in compagnia, divertirci. Vabbè, anche questi tre ragazzi di Pradamano hanno si sono ingegnati, hanno detto dai, facciamo la botteghetta, il piccolo chiosco, no? Nel quale proporre, oltre alla più classica limonata, anche il caffè con l'anguria, cioè si sono ingegnati, insomma, di fare questa cosa, però a qualcuno ha dato fastidio, e la faccio breve, cioè c'è stata la rigidità di qualche concittadino che ha inoltrato alla polizia locale una denuncia formale nei confronti di questi tre ragazzi. Chiamati a intervenire i vigili non hanno potuto esimersi dall'ammonire questi adolescenti che ovviamente non avevano le autorizzazioni necessarie per vendere beni alimentari, ma pensa, c'è sempre quello che rompe le balle, vabbè. ma che ricordo hanno smosso questi tre. Anche noi facciamo il periodo del bar, che veniva subito dopo la botteghetta, no? Era la settimana o le due settimane dopo, però noi si proponeva, non c'era la gazzosa o la cedrata Tassoni o queste cose qua, noi si faceva, adoperavamo la frizzina ai miei tempi, ed era roba di lusso praticamente. Avevamo questa confezione in carta che conteneva le 10-20 buste naturalmente di frizzina, prendevi l'acqua del sindaco, vero, ci mettevi dentro la frizzina e poi la si vendeva, la limonata, tagliavamo il limone e lo schiacciavamo dentro, è così. Oh, mamma mia, che ricordi. Io mi auguro che lì a Pradamano ci sia qualcheduno che regali

0: Sabrina Borghetti su Radio Sorriso. Allora, momento, momento audio. Vedo che tanti stanno scrivendosi. Chiudo qua, perché prometto che magari dopo le vacanze riprendiamo una giornata, ci facciamo puntata sulle cose di una volta, insomma, perché vedo che vi divertite, vi piace ricordare, come del resto piace a me. Mamma mia, Cesare!
1: Buongiorno Sorrisini, ultimo giorno di lavoro.
0: Sì.
1: Inaugurato un temporale questa notte alle 3:30 qua a Mestre. Non so da voi, spero tutto bene, non sia successo niente, ma ne è venuta giù tanta. Ma va bene così. Ciao a tutti, buone ferie a tutti dal vostro Cesarone.
0: Ciao. Ma che ne venga giù, che ne abbiamo bisogno di acqua. Sì, purché non succedano casini, insomma, che quanta ne vuole. Che abbiamo adesso? Devo chiudere la puntata, ma noi ne avremo un'altra domani mattina, come al solito, tra le 7 e le 10. Domani sarà sabato, quindi l'incontro con le nostre belle 3 ore sabato mattina. Vi lascio con l'orchestra di Castellina Pasi, la balla laica, la balla laica con Castellina Pasi. Noi qui in Veneto facciamo la bala e basta.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Sono le 8:05.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: Ali migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Un plotone d'esecuzione. Meloni è la regista degli attacchi contro di me. Mi affronti politicamente. Basta con questi mezzucci. Così Conte al termine dell'audizione in commissione Covid. La premier replica secca: cercare la verità sulla pandemia è un diritto di ogni cittadino. Durerà ancora almeno 10 giorni l'ondata di caldo sull'Italia, che però tra oggi e domani concederà una lieve tregua al nord con possibili violenti temporali. Intanto il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre nel mondo, e nel nostro paese luglio ha superato il primato del 2003. Domani a Pavana i funerali di Francesco Guccini, in forma privatissima. Per i fan l'occasione di salutare il cantautore scomparso a 86 anni sarà a settembre in una commemorazione pubblica. Dopo quello di Mattarella arriva il ricordo di Meloni: l'ho amato molto, continuerò a cantarlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Iso!
17: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Sorriso!
21: È il momento di A Pieno Ritmo!
22: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo in questo venerdì con le edizioni Classe 1, il nostro direttore Alex O e la radio sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno amici, buon venerdì 7 di agosto 2026, si parte per le prossime due ore in mia compagnia, 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Due ore insieme, chi sono io? Sono Giovannino, come ogni mattina vi do il buongiorno e mi raccontate, se avete il piacere, in questa prima parte come inizia questo venerdì. Magari è l'ultimo giorno di lavoro per tanti di voi, quindi raccontatemelo, perché magari poi si va in ferie. Lo sappiamo che la prossima è un po' la settimana clou per quanto riguarda le ferie, le chiusure degli uffici eccetera, quindi può essere anche che sia l'ultimo giorno di lavoro. Magari c'è chi come me andrà avanti a lavorare e quindi è una giornata normale, però è un venerdì e il venerdì comunque ha un sapore più dolce perché sta poi arrivando il weekend e il weekend si ci diverte sicuramente di più. Si parte intanto con una bella mazurchina, Roberto Scaglioni, Amelia.

pensate di ricordare Antonio Tanca, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora un'estate da ricordare assolutamente, anche quella di Radio Sorriso. Tra poco parleremo del nostro appuntamento, quello di Ferragosto. Intanto buongiorno all'amica Raffaella di Asolo, buongiorno a Dina di Rodeano, provincia di Udine, buongiorno ad Oscar di Santa Maria del Piave. Raccontavi storie anche tue. Io nei primi anni 60, quindi 10-12 anni, mi ricordo che si prendevano i tappi di bottiglia, vina, e si doveva appiattirli e li vendevamo in strada. Vabbè, sì, questo è un messaggio in riferimento all'argomento e alla notizia che ha dato poi Giovanni prima, di questi bimbi che vendevano la limonata per comprare il ciao, e poi vabbè sono stati fermati in maniera abbastanza così. Però ecco, argomento interessantissimo, sicuramente penso che tutti più o meno siamo di questa opinione. Tra l'altro saluto anche l'amica Maria di Brescia, anche lei ha mandato una bellissima nota vocale con un sacco di considerazioni veramente molto importanti e molto intelligenti. Però ecco, poi magari vediamo se più tardi sarà argomento del giorno, comunque prenderemo spunto. Intanto ti auguro una buona giornata, caro Oscar, un saluto, e si continua una bella tarantella. Antonio Don Antuoni con Birichina.

Monica Borsato con Hai l'amore, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Giovi, ieri è stato il mio ultimo giorno di mare, ora sono a Pordenone, ma domani riparto per Lignano Sabbia d'Oro. Tanti baci, hai capito Miriam? Brava Miriam, goditi queste ferie, anche se ti dico che siamo ad agosto e i compiti delle vacanze vanno fatti, perché è un attimo che poi arrivi settembre e lì riparte la scuola. Io non so se ora tu ne hai tanti, ne hai pochi, se li hai, se non li hai goditi l'estate, se li hai ogni tanto pensa anche a quelli, perché sennò poi fai come il sottoscritto che quando andava a scuola poi gli ultimi tre giorni prima dell'inizio, vabbè, lasciamo stare, non ero un grandissimo studente, ma va bene così. Tu invece sì, tu fallo, brava. Poi buongiorno anche all'amico poeta Mario da Gazza Veronese, un abbraccio fortissimo, un abbraccio anche a chi mi richiede il prossimo brano, un abbraccio a Delta, Dito il Mezzo, lo sapete. Quando abbiamo qualche temporale questa notte, so che in quelle zone c'è stato un brutto temporale, forte più che altro, spero poi non abbia fatto grandissimi danni, però sapete che magari qualche ripetitore, qualche antenna può un attimo deve essere rimessa a posto, ma i nostri tecnici sicuramente questa mattina sono in giro a rimettere a posto tutto. Si continua con la musica, Le Notti Magiche, Mix Nessuno, quindi un bel mix tutto da ballare, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco poi arriva l'argomento del giorno con Tiziana, vediamo dove ci porta, di cosa ci fa chiacchierare in questo venerdì 7 agosto. 345 48 45 663, magari mi mandate una bella nota vocale con dove mi spiegate come inizia questo venerdì. Nessuno.

0: No, no, no, no.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79€. Lidl vale davvero.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso
9: Radio Sorriso 0423 736 680.
10: Una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buonissimi.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

Maurizio Russo, Sabrina Pasolini con Per un capriccio. Saluto l'amica Linda di Magnago con questo bel brano e vi ricordo e do un saluto e un buongiorno anche a tutti gli amici dei social. Logicamente vi ricordo che abbiamo due belle pagine social, sia su Facebook che su Instagram, che rispondo al nome di Radio Sorriso, sempre con 3 R. Lì potete mettere un bel mi piace, un bel segui e poi rimanere sempre informati su tutte quelle che sono le nostre iniziative, tutte quelle che sono le nostre anticipazioni, le foto, le dirette dei migliori eventi. Lo sapete che vi portiamo i migliori eventi della musica da ballo per quest'estate proprio in diretta su Radio Sorriso e mettiamo foto e video anche sui nostri social. Quindi Radio Sorriso con 3 R sia su Facebook che su Instagram, fateci crescere perché anche lì c'è il mondo della radio più giovane che mai. Si continua con la musica, arriva un bel cia cia cia, la voce di Francesco, orchestra di Lodigini con Batticuore e tra poco poi argomento del giorno. Tutto per voi, tutto per interagire con noi di Radio Sorriso.

Franco Bagutti Band, Vivere per te, sempre qui su Radio Sorriso. E allora vado a salutare l'amico Sergio di Spilimbergo. Ciao Sergio, un abbraccio e mi raccomando, fai il bravo, bevi tanta acqua, rimettiti presto, che ti vogliamo più carico che prima. E ti dedico, anzi lui dedica la sua Raffaella di Monfalcone, La lontananza, in questo caso nella versione di Omar Codazzi. Tra poco poi argomento del giorno con Tiziana, sempre qui su Radio Sorriso.

sotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura come sempre. Quando sento questo suono penso a qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me, per te, non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci allora come ora. Ci guardavamo

0: si apre il dibattito
1: Hola.
0: Su
1: Hola
0: Radio
1: che ci
0: Sorriso.
1: Siamo,
0: Ecco l'argomento del giorno.
1: Buongiorno Tiziana, e allora dove
2: Eccomi.
1: Mi porti oggi? Sulla luna, quanto vedo.
2: Buongiorno Giovi, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Sì, partiamo da questo fatto accaduto qualche giorno fa, no? Oggi è il 7 di agosto, ma il 5 di agosto, due giorni fa, sarebbe stato, insomma, l'anniversario della nascita di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna.
1: Che
2: te
1: passo,
2: lo ricordi?
1: Te lo ricordi quel
2: no,
1: passo
2: perché
1: che ho fatto.
2: Tu non eri nato,
1: io non
2: ma
1: ero
2: io
1: nato,
2: c'ero.
1: Però l'ho visto, poi mi sono informato, negli anni l'ho studiato, tra l'altro.
2: Ah, esatto, insomma, è stato un evento davvero particolare, molto, come dire, significativo per il progresso. Insomma, ognuno di noi ha un primo passo che non dimentica. Lui sicuramente sarà stato un'emozione enorme, che insomma, per tutta la sua vita, adesso mi pare che non c'è più negli Armstrong. Insomma, chiediamo ai nostri ascoltatori qual è stato il primo passo che non dimenticheranno mai.
1: Il primo passo importante nella vita, perché per lui è stato il primo passo sulla luna, no? Passo importantissimo. Però ognuno di noi nella nostra vita ha un primo passo che non dimenticherà mai, vero?
2: Posso dirlo?
1: Certo.
2: Il mio primo passo per la libertà, in cui io sono portabandiera, è stato quello di farmi la patente. Perché
1: da lì
2: in poi sono stata libera di andare, tornare. Mio papà mi ha lasciato subito la sua macchina usata, un po' una 127.
1: Un po' di tempo.
2: Ecco,
1: facile.
2: Quindi sì, il mio primo passo è stato quello della patente.
1: Il mio primo passo è stato andare via di casa. Quello è stato un passo importante,
2: sì.
1: Però è stato un passo significativo, penso, per la mia vita. 345 48 45 663 oppure
2: lo dite a Giovi allo 0423 73 66 80. Qual è stato il primo passo che non dimenticherete? Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Grazie Tizi, a tra
2: Ciao.
1: Poco.
0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio!
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Many My Face con Bette Mix. Apriamo questa seconda ora insieme, sempre a pieno ritmo. Abbiamo lanciato quello che è l'argomento del giorno. Ognuno di noi ha un primo passo che non dimentica. Qual è stato il vostro? Qual è stato il vostro primo passo che proprio non avete dimenticato? Magari come nel mio caso andare a vivere da solo, come nel caso della Tiziana la patente, o altri passi importanti nella vita. Raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681, e mi raccomando raccontatecelo bene anche con una bella nota vocale. Si continua intanto andando ad accontentare esattamente l'amica Marina, che ci richiede questo bel brano di Mauro Levrini. Mauro Levrini che ci canta Stupida voglia di lei. E allora andiamo in musica.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco, la cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo, questo, allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra, due flaconi, negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora, sì, è arrivato il momento. Amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

Bruno Bressi, Brilla una stella. E allora andiamo a salutare Giuseppe e Carmela, che festeggiano i loro primi 65 anni di matrimonio. Bravi Giuseppe e Carmela, un abbraccio fortissimo e auguroni, auguroni da parte nostra. E poi vado a salutare l'amica Giuliana di Montichiari. Buongiorno Giuliana, buongiorno anche a Sandra da Gemona del Friuli e non solo, buongiorno anche all'amico Romeo, che poi tra poco leggeremo. Intanto saluto l'amica Luigina da Morgano, l'amico Loris da Mestrino, provincia di Padova, un grande saluto. E si continua con la musica, arriva l'orchestra Gianfranco Foscoli con la voce di Mary, Rimango qui, il titolo di questa bella cumbia. E poi tra poco vengo ancora a leggere i vostri messaggini al 345 48 45 663, un passo importante nella vita che avete fatto.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart green always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti, ci siamo ascoltati questo bel brano, la voce di Vito, orchestra Gianmarco Bagutti, orchestra italiana ciliegie e fiori Gianmarco Bagutti, a cui facciamo anche tanti tanti auguri perché oggi fa il compleanno, quindi un augurone fortissimo anche da parte di Radio Sorriso. E logicamente vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook potete tranquillamente poi fare voi gli auguri direttamente a Gianmarco, che sicuramente li leggerà, quindi andate su Facebook, c'è il post dedicato. Intanto noi continuiamo con la musica. Arriva Marco Zeta, Quando è il vento, subito dopo Roberto Madonia con Notte di luci, sempre qui su Radio Sorriso.

Roberto Madonia con Notti di Luci, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Romeo da Spilimbergo. Ciao, sono Romeo, vorrei salutare il nostro amico Sergio, che adesso si trova in ospedale, dargli un incoraggiamento e dedicargli la canzone Cuore Bandito, che a lui piace tanto. Allora, assolutamente sì, lo accontentiamo. Arrivano i Valentino, mi raccomando, Sergio, oggi l'ho sentito, ti ho sentito bello pimpante, bravo, sempre così, mi raccomando. Intanto, Cuore Bandito.

0: Igor Chimetto con Innamorarsi ballando, sempre qui su Radio Sorriso, e saluto esattamente l'amica Rosanna che mi ha richiesto proprio questo bel brano. Tra poco Farfalle su due ruote, ancora continueremo a parlare del nostro bel argomento del giorno.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da
3: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno, non ce l'ha fatta il ragazzo 17enne residente a Trento, deceduto in ospedale a Mestre dopo 4 giorni di ricovero. Il giovane era a Jesolo con un gruppo di amici la notte tra sabato e domenica vicino a Piazza Marconi. Aveva deciso di tuffarsi da un pontile nonostante i divieti e aveva sbattuto violentemente la testa sul fondale.
6: Sorpresa archeologica durante le attività di manutenzione della rete urbana del gas di Mestre. Nei pressi dell'ex scuola di Amicis lungo via San Pio X è emerso un pozzo cisterna di epoca medievale conservato in buone condizioni, oltre a tratti delle antiche mura del castello che fu il nucleo della città di Mestre, lo ha comunicato il comune di Venezia dopo aver interloquito con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.
5: Più prevenzione, interventi più tempestivi e una rete di servizi sempre più vicina alle persone. La regione del Veneto rafforza la rete di prevenzione e di cura dalle dipendenze. L'assessore Roma ha detto nuove unità mobili sul territorio e proroga del piano triennale fino al 2027.
7: La cultura.
5: Dal 10 al 17 agosto il Forte Interrotto di Asiago sarà la cornice della serie di incontri sulla storia degli Alpini e dell'Altopiano a cura del colonnello Mario Renna e del professor Giampaolo Marchetti. Si comincerà lunedì con L'Altopiano punito e desolato, racconto che riporta al 1916.
6: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
9: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel disco del mese. Ci siamo ascoltati entusiasmo la voce di Demis, sempre qui farfalle su due ruote. Si parte, argomento del giorno molto interessante, vi chiediamo un passo nella vita molto importante che avete fatto, no, di raccontarcelo. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Saluto subito intanto chi vado ad accontentare. Esattamente, l'amico Paolo. Ciao Paolo, una buona giornata a te, che mi richiede Diego Zamboni con Capolavoro, e subito dopo arriva la richiesta invece di Roberto di Cavarzere con Manuel Malanotte e Bambolita.

0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
1: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagine è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano e abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2 ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono e quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi 60 euro, sempre senza spese di trasporto se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Gianni Diego con Angeli, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno Iris.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
0: Oggi parliamo di un primo passo nella vita che hai fatto importante. Un passo nella vita che hai fatto importante.
1: Beh, mi sono sposata, è un passo importante, certo, ho cambiato lavoro.
0: Uno, ne già... cambiamo uno.
1: Uno, vabbè dai, facciamo il cambio di lavoro.
0: Il primo, non so, il primo.
1: No, allora il più importante è stato sposarsi.
0: Sposarsi, ok. Cioè. E invece se vai giù c'è un'amica che ci ha mandato una bella nota vocale e ce la sentiamo perché anche lei ha fatto un passo importante. Sentiamo
1: un po'.
2: Ciao Sorrisini.
0: Ciao.
2: Finalmente vi posso ascoltare.
0: Oh, che bello.
2: Perché solo di venerdì vi posso ascoltare.
0: Lo so.
2: Sono Danciliana da Casiere. Noi ci sentiamo ogni tanto così di venerdì. Ho sentito la vostra tema di oggi. Un passo importante nella vita. Io ho fatto tanti passi importanti della vita, come questa di lasciare la Romania a 24 anni. I miei figli erano già maggiorenni e sono ancora qua. E ho fatto tante cose per aiutarli e per andare avanti. Tra quale una molto importante è prendere la patente qui in Italia a 56 anni. Sono molto orgogliosa di me.
0: Ho capito.
2: Io e sono stati anche gli altri.
0: Brava.
2: Siccome non passo un periodo molto bello della vita, vorrei tanto ascoltare Gianni Morandi con la canzone Uno su Mille Ce la Fa. Io sono fans di Gianni Morandi da più di 60 anni. Vi saluto e vi auguro il mondo di bene. Ciao.
1: Grazie mille. Su col morale, perché
0: dai, infatti, mi raccomando, hai visto, meglio tardi che mai, c'è sempre tempo per la patente, vedi?
1: Ciao Giovanni, qui a Tolmezzo non si sente bene Radio Sorriso. Adesso
0: lo comunichiamo subito. L'ho già detto stamattina.
1: Grazie.
0: Sono stati temporali molto violenti nella notte, quindi sì. I nostri tecnici sicuramente sono già in opera.
1: Però questo per dirvi sempre che quando c'è qualche problema di frequenze, voi avvisateci che noi siamo qui anche per avvisare.
0: Assolutamente.
1: I tecnici.
0: Salutiamo anche l'amica Rita da Lagnago che ci manda il buongiorno.
1: Certo,
0: e il felice venerdì.
1: Finalmente venerdì, diceva qualcuno.
0: Finalmente. Sì,
1: cosa
0: dai.
1: Cambia noi? Nulla.
0: Sì,
1: domani siamo qui con voi.
0: Vabbè,
1: tra l'altro ricordiamo che domani sera Radio Sorriso sarà in diretta.
0: Ricordalo.
1: Eh sì, saremo in diretta da Cassano Piacenza. Dalla festa del Cotechino.
0: Per chi?
1: Con Graziano Cianni.
0: Ah, e allora mi raccomando, appuntamento imperdibile, Radio Sorriso, grazie anche alle edizioni Bagutti che permettono questo, vi porta nei migliori eventi della musica da ballo.
1: Certo, ricordiamo la diretta su Radio Sorriso dalle 21:30 circa, su Radio Sorriso,
0: solo qui in radio.
1: Scaricatevi l'app, ci ascoltate.
0: Bravo, almeno ci ascoltate e potete seguire questa bella diretta. Io vi ringrazio e vi saluto, ci ritroviamo domani a partire dalle ore 15 sempre qui su Radio Sorriso e vi lascio in compagnia di Iris fino alle ore 12. Grazie Iris.
1: Ciao Giovannino.
0: Ciao.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Mirko Gramellini con Napoleone su Radio Sorriso. Prima ancora un best in bicicletta con Secondo Casadei. Allora saluto Tony di Ariano Polesine. Ciao Tony, un abbraccione grande. Saluto anche Bruna da Camalò che scrive: buongiorno, il primo passo è stata una vera catastrofe. Avevo solo 11 anni e per seguire la mia amichetta del cuore sono finita in collegio a Monteberico. Ero felice anche se i miei genitori erano preoccupati. Io pensavo di studiare e giocare con Nadia. Invece le suore ci hanno diviso sia a scuola che in collegio. Ero triste e arrabbiata, non mangiavo più e stavo male. Dopo 3 mesi da incubo i miei mi hanno riportato a casa e per fortuna con loro amore mi sono ripresa in forze. La mia amica Nadia, anche se lontana, è una grande amica ancora. Spero di vederti a Cusignana con Iris ed Alex Giovannino. Sì, tutti e tre ci siamo, ci saremo. Ciao Bruna di Camalò, un abbraccione forte a te e una buona giornata. Quindi vi stiamo chiedendo quel passo importante che ricordate della vostra vita. In questo caso quella di Bruna è stata scegliere di andare in collegio a Monteberico. Vabbè dai, poi per fortuna i genitori hanno capito che la situazione non era delle migliori per te. Si continua con la musica. Anna Maria Allegretti, Oma Lambertini con Fino all'ultimo respiro.

Piazza con Festiva Mazzurca sulla radio più giovane che mai. Andiamo, continuiamo con i saluti, i vostri messaggini. Stamattina vi stiamo chiedendo qual è quel passo importante che avete fatto nella vostra vita. Allora, innanzitutto saluto l'amica Luigina di Morgano, siamo in provincia di Treviso, che dice: ciao Iris, mia cara, buona giornata. Grazie mille, buona giornata anche a te, cara Luigina. Saluto anche Luciana di Vigasio, che dice: volevo augurare un buon compleanno a Gianmarco Bagutti e ascoltare una sua canzone. Tra pochissimo ti accontenterò. Nel frattempo arriva Alex Villani con Alla Vittorio Polka.

0: Alex Villani con Alla Vittorio su Radio Sorriso. Allora facciamo tantissimi auguroni a Gianmarco dell'orchestra Bagutti, l'orchestra italiana Gianmarco Bagutti, tanti auguri a lui, tra l'altro lo vedremo anche lui verso fine mese per una bella diretta con Radio Sorriso, perché ricordiamo che, se fate attenzione, noi ve lo diciamo, ci sono delle dirette importanti per quanto riguarda Radio Sorriso e le orchestre della scuderia Bagutti. Domani sera toccherà a Graziano Ciani, poi verso fine mese sicuramente avrete la possibilità di sentire in diretta anche l'orchestra di Gianmarco Bagutti, e poi ci sarà anche una bella sorpresa nella serata di Gianmarco Bagutti, quindi dovrete esserci anche voi, cari sorrisini. Detto questo, io faccio tanti auguri a lui con la canzone che lui, non è una sua canzone in realtà, è una canzone famosa italiana che lui interpreta sempre con una grandissima stima, ma soprattutto con un grandissimo affetto, una di quelle canzoni che lui veramente sente tantissimo. Ci ascoltiamo la fine di Tiziano Ferro interpretata da Gianmarco Bagutti e facciamo lui ancora tanti auguroni. Se avete piacere, sapete che potete fare i vostri auguri a Gianmarco anche nella pagina Facebook di Radio Sorriso, dove stamattina abbiamo messo un bel post dedicato a lui e al suo compleanno.
1: Chiedi scusa che ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Ma non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato.

mille file, con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono,

mi sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato. Mi son fatto rubare forse gli anni migliori, dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto.

0: Matteo Tassi con Bailando e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
1: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
6: Sorriso.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno, ecco le ultime notizie dal Veneto. Un moldavo di 35 anni che era arrivato in Italia da un giorno si è sentito male ed è deceduto nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile a Padova e per l'episodio ora risultano indagate 6 persone, sono tutte di origine romena. L'accusa è di omissione di soccorso aggravata, infatti dai verbali emerge che non hanno chiesto aiuto nel momento in cui si erano accorti che il ragazzo era incosciente per timore di ripercussioni.
9: Una nuova ricerca coordinata dall'Università Ca' Fosca di Venezia in collaborazione con l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, realizzata con fondi europei, ha portato alla realizzazione di una nuova mappa globale dei ghiacciai per comprendere in modo più sensibile quanto ghiaccio è racchiuso in un ghiacciaio e dove tale ghiaccio si trova esattamente.
1: Lo sport.
8: Il Venezia ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con il Suðuroy per la cessione a titolo definitivo del centrocampista islandese Bjarki Bjarkason. Arrivato nella stagione 2020-21 aveva collezionato 76 presenze, 4 reti e 2 assist tra campionato e Coppa Italia.
9: Grazie per l'attenzione.
10: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 73 6680.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati anche Lara Agostini Band con Immagina su Radio Sorriso. Saluto l'amica Laura di Cervarese. Ciao Laura, un abbraccione forte a te e un buon venerdì. Io ricordo che se dovete chiedere qualsiasi informazione per poter parlare con noi, dovete chiamarci allo 0423 736 680, è il numero diretto per poter parlare con noi, ripeto 0423 736 680, altrimenti in segreteria telefonica lasciate il vostro messaggio allo 0423 736 681. Ci raccontate qual è stato, che è l'argomento del giorno, il vostro primo passo, quel passo importante, quello che vi ricordate, perché oggi anzi un paio di giorni fa, il 5 agosto del 1930, nasceva Neil Armstrong, ricordiamo, il primo uomo a mettere piede sulla luna. Quindi in realtà l'argomento di oggi nasce da qui, ognuno di noi ha un primo passo che non dimentica. Qual è stato il vostro? Dai, raccontatecelo se ne avete voglia, anche al 345 48 45 663. Salutiamo l'amica Rosanna. Ciao Rosanna, un bacio grande a te e siamo felici di averti accontentato. Saluto anche Giovanni di Bovolenta, che invece ci richiede la prossima canzone, La vera Romagna Folk con Monello.

Roberto Polisano con la terza età su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo Beniamino di Silea che dice tanti auguri di buona giornata. Buongiorno, ciao, grazie mille, buongiorno, buona giornata anche a te. Saluto Marco di Brescia che invece ci richiede una canzone da dedicare a tutto l'Oftal di Bagnolo Mella con Figlia dei Monti, Veronica Cuneo e Matteo Bensi, tutta per l'Oftal di Bagnolo Mella.

Ciao, buongiorno, sono la Marton di Noale. Vorrei, se è possibile, dedicare a mio marito il tango La Compartita, che a lui piaceva tanto. E dopo 70 anni mi ha detto anche che mi avrebbe risposata. È un ricordo bellissimo. Grazie, buongiorno.

ci siamo ascoltati anche la comparsita con Gorni Kramer. Continuiamo con le richieste, i vostri messaggini, i vostri saluti qui a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare, vediamo un po' chi scrive. Il genero Luciano ha portato l'aperitivo al suocero Luigi di 95 anni per brindare alla vita. Che bello, che bel gesto, bravi, ma soprattutto bravi che avete brindato alla vita. E poi scrivono: potete mettere Elisa dagli occhi blu, Milena da 90 di Piave. Certo, ti accontento molto volentieri. Arriva la voce di Gabriele dei Philadelphia con Lisa dagli occhi blu.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
10: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Sorriso.
11: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ascoltate anche l'edizione Saproject con Mojito, da voce di Pamela dall'orchestra di Daniele Cordani. E continuiamo con le vostre richieste. Saluto Gianni di Padova che ci richiede Marco il Clan con Mia Bella. Poi saluto anche

momento gli Alpini Medley con Sabrina Salvestrin. Saluto Laura di Rovigo che oggi insieme al marito Franco festeggiano 55 anni di matrimonio. L'augurio arriva da parte nostra di Radio Sorriso, da parte anche del figlio Davis, che anche se oggi non è con Laura e Franco, insomma, lo volevano ricordare, anche perché da questo straordinario amore è nato proprio Davis. Un bacio a Laura e a Franco e vi dedichiamo Omar Codazzi con Sentimento d'amore. Poi continueremo con i vostri messaggini.

0: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Sentimento d'amore, Omar Codazzi. Allora salutiamo ancora Laura e Franco per i loro 55 anni di matrimonio. Monica, mannaggia te, hai commosso pure me. Vabbè dai, non faccio sentire il messaggio altrimenti mi faccio pure un piantino. Però Monica, quando vuoi noi siamo qui. Radio Sorriso, ricordatevi che è anche vostra e soprattutto vostra degli ascoltatori. Ed è vero, la radio è anche questo. Ce lo scrive anche Giovanino, ho girato Monica il tuo messaggio anche al mio collega Giovanino, che sempre siamo in diretta assieme. Ogni tanto sai, parliamo, c'è qualche ascoltatore che magari non si fa sentire da un po' di tempo e noi ci chiediamo, ma chissà che fine avrà fatto, cioè magari non sta bene, magari è felicissimo, che ne so, magari ha fatto sei super enalotto e sta vivendo il periodo più felice della sua vita, magari qualcuno ha cambiato radio, hai capito? Allora ogni tanto noi ci chiediamo che fine fanno i nostri ascoltatori, soprattutto magari quelli che ci ascoltano da più tempo e che hanno fatto parte comunque, che fanno parte della storia di Radio Sorriso. Quindi Monica, un abbraccione grande, mi raccomando, tieni duro e quando vuoi sfogarti chiama pure noi, non ti preoccupare, anche direttamente in privato allo 0423 736 680, noi siamo qui. Salutiamo anche l'amica che avevamo accontentato, sentiamo il suo messaggino.
1: Cari Sorrisini,
0: sì?
1: Grazie mille per la dedica, vi ringrazio tantissimo, adesso sono un po' più felice e più tranquilla che qualcuno mi pensa, mi ha pensato e mi ha fatto un regalo. Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie mille a te, ricordatevi che Radio Sorriso, io lo aggiungo sempre, è famiglia, quindi se avete piacere alla mattina noi siamo qui, fare due parole e noi ci siamo, insomma non siamo qui solo ed esclusivamente per farvi rispondere all'argomento del giorno o per richiedere le canzoni. Se avete piacere, insomma, fare due parole magari in maniera un po' veloce, perché spesso e volentieri non possiamo stare troppo al telefono, però noi siamo qui anche per questo, ricordatevelo. Saluto Bruna di San Giacomo che mi dice: Iris, la cosa riguardante l'argomento del giorno, invece Iris, la cosa, il passo più importante sicuramente è stato sposarmi, perché ho dovuto lasciare la mia famiglia e costruirmene una mia.

0: Matteo Tarantino con Casa Mia su Radio Sorriso. Sentiamo questo messaggio in chiusura di queste due orette passate assieme.
1: Antonio,
0: sentiamo.
1: L'amico di Giovanni.
0: Ciao.
1: Tre porti. Siamo da Perestrina.
0: Volete ciao Antonio.
1: Una canzone suonate chitarre perché ho fatto l'anniversario di matrimonio il 1 agosto 56 anni di matrimonio. Buona giornata a voi.
0: Grazie mille, buona giornata anche a te. Noi vi saluto anche col messaggino di nonno Tony di Bosco di Rubano che scrive: saluti a Luciano e Manuela, sto facendo la marmellata di prugne così per passatempo. Vorrei la canzone rosso perché la canzone vecchio scarpone l'ho già sentita. Grazie mille, buona giornata. Quindi tra pochissimo ti accontenteremo anche con il brano rosso di Omar Lambertini. Ora però Roberto Tagliani con Suona Chitarra. Per quanto mi riguarda è tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina dalle 10 alle 13 qui su Radio Sorriso e domani sera ricordo a partire dalle 21:30 Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio, ripeto, sarà in diretta da Cassano Piacenza con l'orchestra di Graziano Cianni. Ed eccolo qui in sottofondo Roberto Tagliani con Suona Chitarra. Vi lascio con Max e Tiziana. Baci baci.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sorriso.
7: Sono le 12 e 5 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da
9: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Un 16enne italiano di origini straniere è arrestato dalla polizia per propaganda e partecipazione ad associazione terroristica. Il giovane, residente a Como, diffondeva online contenuti di stampo jihadista e neonazista, aveva contatti con membri accertati dell'ISIS e possedeva istruzioni per fabbricare ordigni. A Milano un uomo si è arrampicato nella notte sul grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Sono servite oltre 3 ore per convincerlo a scendere. Avrebbe utilizzato un ponteggio. Pochi giorni fa si era registrato un tentativo analogo. La polizia non esclude che possa essere la stessa persona. Mondiali Under 20 di atletica, impresa della 16enne azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri a Eugene negli Stati Uniti. È la prima italiana di sempre ad andare a medaglia nella competizione. Ho combattuto e mandato via la Kelly ansiosa, ha detto dopo la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino, sentiamo l'esperto.
16: È un classico, il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura, per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare, alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Sorriso!
19: È il momento di...
20: Ridiamoci su!

0: No, dicevamo, buongiorno ai nostri ascoltatori. Buon venerdì, ragazzi. Dai che venerdì.
1: Perché mica tanto sul rosso di sera?
0: Ma perché il rosso di sera?
1: Rosso corallo.
0: Bel tempo si spera.
1: Sì, esatto. Cioè.
0: Però non penso intendesse quello.
1: No, no, certo, certo. Era, la mia era una battuta sarcastica, ecco, diciamo così. Comunque va bene, 12 e 12 minuti giusti perché dopo
0: tempo.
1: Voglio dire, cioè non possiamo iniziare giusti oggi.
0: Perché?
1: Guardami.
0: Cosa significa, scusa?
1: Che non è vero che iniziamo giusti. Vabbè, allora, l'argomento del giorno oggi qual è, Tiziana? Innanzitutto, ciao a tutti gli ascoltatori, buon venerdì, tenete duro perché so che molti di voi domani partono per le vacanze.
0: E mi raccomando,
1: non noi,
0: è inutile prudenza. Che
1: non noi, perché rimarremo qua a farvi compagnia per tutta il Ferragosto.
0: Esatto.
1: È inutile che mi guardi.
0: No, dicevo, oggi è il 7 agosto, no? Allora il messaggio, l'argomento è partito da questo.
1: Sì.
0: Il giorno 5 agosto del 1930.
1: Cioè, quindi oggi è il 7, il giorno 5.
0: Esatto.
1: Non c'entra niente.
0: Due giorni fa, okay. Praticamente nasceva Neil Armstrong. Chi è?
1: Chi è
0: stato?
1: Il primo personaggio. Si dice che è stato, che ha messo i piedi sulla luna.
0: Perché tu hai qualche dubbio che non fosse?
1: No, secondo me c'era anche un cagnolino che hanno provato a farlo Laika, no?
0: Sì, però l'hanno inviata e non si sa.
1: Povera.
0: Invece lui ha proprio camminato, c'è la foto che ha messo la bandiera anche tra l'altro americana, per cui
1: ma è ancora là?
0: Sarà vero o non sarà vero?
1: No, dico, la bandiera americana sarà ancora là?
0: Ma può essere sì, può essere che no, non lo so.
1: Io so che invece ieri, se non sbaglio, l'altro giorno, il 5 addirittura, si è schiantato un missile a 8700 km orari, di quello che...
0: Tu ti sei bevuto...
1: No, c'è anche il video, c'è anche il video dell'esplosione del missile che è uscito dall'orbita e è andato a sbattere sulla Luna. Davvero?
0: Ah, sì?
1: poi ti faccio vedere, sì.
0: Comunque sta di fatto che lui è stato, e può dirlo, che è stato il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Ognuno di noi ha un primo passo che non dimentica.
1: Ma tu vorresti, se avessi la possibilità, o se ti dicessero: Tiziana, tra 3 mesi preparati che andiamo sulla Luna.
0: No,
1: così gratis.
0: No, non
1: senza...
0: ci andrei.
1: Non ci andresti?
0: No.
1: Ma perché?
0: Perché...
1: Cioè, tutta bardata, cioè.
0: Sì, ovvio, non è che posso andare con le
1: bombole,
0: bermuda come
1: no
0: oggi.
1: No, con le bombole del sub.
0: No, avrei paura della forza di gravità, prima di
1: che
0: tutto.
1: Che non c'è.
0: E di...
1: Perché non c'è.
0: Appunto, e di perdere il controllo. Siccome io
1: Tu hai paura di perderti là.
0: Esatto, se poi mi perdi...
1: Ma io spero
0: cosa
1: che questa...
0: fai tu
1: no,
0: senza...
1: perché che ti arrivi questa...
0: Perché te andresti a camminare sulla Luna?
1: Io certamente che andrei. Perché no? Sai che emozione, solo il vedere la Terra dall'alto.
0: Ma è in progetto comunque,
1: sì,
0: di fare dei viaggi.
1: Infatti, quello che ha fatto scoppiare il missile sulla Luna
0: è uno
1: di quelli. Io non volevo dire il nome.
0: Beh,
1: ma
0: comunque è in progetto che faranno tipo delle gite, no? Tipo quando a Gardaland.
1: Sì, vuoi andare sulla Luna?
0: Dai, facciamo una corriera, ma in questo caso. Vabbè, aspettiamo
1: missile.
0: I nostri ascoltatori con i loro messaggi. Vai, dile
1: 345-48-45-663 anche con un bel messaggio vocale. Quindi, qual è stato il vostro primo passo che non dimenticate mai? Il mio è quando mi sono sposato.
0: Il mio quando ho preso la patente.
1: Tu quando hai preso la patente?
0: Te quando ti sei sposato.
1: Quando mi sono sposato.
0: È un momento che non dimenticherai mai.
1: Non sai se fai bene o se fai male.
0: Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, si diceva il brano di Lucio Battisti. Mentre lei dice: l'estate che vorrei, è in dubbio,
1: io invece
0: la camisca.
1: La camisca la vorrei qua.

0: Tu bambina mia con Luca Orsoni, oh, dai, torniamo là. In diretta, mamma mia che puzza di uovo.
1: Perché con il caldo si sono cotte.
0: Che cosa?
1: Le mie uova. Allora, io
0: ragazzi,
1: dico, posso dare un consiglio agli ascoltatori ciclisti? Allora,
0: vai.
1: Io ieri, non lo farò mai più, sono uscito dopo lavoro. Erano circa le 18, ora che sono salito in sella alla bici. C'erano 41 gradi fuori, ieri pomeriggio. È stata una cosa veramente da non fare.
0: Di l'orario?
1: Dalle 18 alle 20:30 sono stato fuori 2 ore e mezza.
0: Guarda che è un dato di fatto,
1: allora,
0: che l'ora più calda...
1: Sì.
0: Sono comunque temperature elevate, su
1: troppe.
0: Questo non ci... Però è stato rilevato che l'ora più calda è dalle 17 alle 18.
1: Hai ragione, perché alle 18 c'erano 41 gradi, quindi io posso capire la passione, posso capire che uno usa la bicicletta anche per straviarsi, per rilassarsi un attimino, zero pensieri, zero sbatti. Però io ieri, quando le salite le facevo con il pacco più grande pignone, ieri proprio ero finito, un cavalcavia, mi veniva il volto a stomaco fare il cavalcavia perché ero talmente finito.
0: Sai come si dice?
1: No.
0: E poi la chiudiamo qua.
1: Sì.
0: No? Gambe grosse e cervello fino. Ecco. E non aggiungo altro.
1: Poi ti faccio vedere qualcosa di altro di grosso.
0: Vai a leggere i messaggi che sono arrivati.
1: Allora,
0: prego.
1: Oh, ma nessun messaggio vocale, ma proprio vi sprecate oggi, eh? Come ieri del resto. Ciao ragazzi, per me il primo passo è stato quando sono nata da Vincenzo Papi e Anna moglie, nonché mia madre, si volevano molto bene. Questo grande amore mi ha accompagnato sempre. Bacioni.
0: Oh, che bello, Virginia.
1: Cioè, quando è nata?
0: Praticamente quando è nata, perché è nata veramente, l'ha sentito dalla mamma e dalla sua mamma e dal suo papà che si volevano a loro volta molto molto
1: che
0: bene.
1: Bello, che bello,
0: che bello, un bellissimo messaggio, Virginia. Virginia.
1: Ciao ragazzi, ma voi ci credete che si va sulla luna? Se ci hanno spiegato da giovani che non ci si può andarci perché su di un lato c'è un caldo infernale, che se ti avvicini a quanti chilometri vicino
0: ti bruci.
1: Dall'altra parte talmente freddo che ti geli. Vi pare che si possa andare sopra e camminare come hanno fatto loro?
0: E le
1: bandiere io non l'ho mai viste guardandola. Beh, insomma, anche perché guardandola.
0: Beh, cioè, Maria Luisa.
1: Ovviamente,
0: di
1: no, a parte gli scherzi, tu non hai detto una stupidità. Stanno cercando di Elon Musk di fare, magari per pochi che se lo possono permettere, perché
0: esatto,
1: non credo sia un razzetto così su e giù con una corda, eccetera. Però, ovviamente, se sono riusciti ad andarci vestiti come si deve, cioè per il caldo, per il freddo, questo non lo so, però secondo me ci riusciranno prima o poi. Magari non andranno su tutte le persone che vogliono, forse quelle che hanno la palanca, che magari vogliono provare ad andare sulla luna.
0: La palanca è un conto in banca.
1: Esatto.
0: Andiamo con la luna di Giusy Mercury, la leggiamo dopo questo, mentre aspettiamo sempre i vostri messaggi. Guarda, ne è già arrivato uno vocale. A dopo.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
6: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: il peso doble, il pecoraio da Luca Canali. Attenzione, perché adesso regaliamo dei biglietti.
1: Sì, facciamo.
0: Regaliamo
1: delle persone serie.
0: Due ingressi al parco delle grotte di Oliero.
1: Cioè, Oliero, uno può entrare, uscire?
0: No,
1: due ingressi solo. No, due ingressi completamente omaggio per andare a vedere le grotte di Oliero, il parco delle grotte di Oliero. È una cosa veramente molto molto bella. E poi sai anche cosa? Con sto caldo andare sotto, prendere la barchetta che ti danno anche il caschetto, se no prendi le testate sulla roccia. Sei mai andata te?
0: No, non sono mai andata.
1: E comunque è freddo.
0: Comunque,
1: cioè,
0: è un posto fresco,
1: bello.
0: In mezzo alla natura. E poi c'è una barca che con le guide portano dentro nell'affascinante grotta Parolini.
1: Esatto.
0: Insomma, il parco delle grotte di Oliero, davvero a pochi minuti da Bassano del Grappa.
1: Eh sì.
0: E trovate comunque tutte le informazioni su www.grottediogliero.it.
1: Esattamente, andate a vedere il sito perché è molto bello, ci sono dei vari percorsi anche per girare a piedi, se uno non

0: Quindi amici di Radio Sorriso, state ben attenti perché adesso vi diamo Radio Sorriso insieme a Tiziana e Massimiliano, vi offriamo questa possibilità.
1: Esatto.
0: Dovete mandare un messaggio WhatsApp
1: al 345 48 45 663 con scritto fresco.
0: Che clima c'è dentro le grotte?
1: Fresco.
0: Di Oliero.
1: Ecco. Il primo che messaggio scrive fresco si aggiudica appunto questi due ingressi per andare per entrare nel parco delle grotte di Oliero. Poi ognuno è libero di scegliere quello che vuole, però si entra, una volta entrati potete farvi anche un picnic.
0: E ricordiamo che i biglietti saranno validi sino a fine stagione, cioè fino a fine settembre, primi di ottobre.
1: Esatto.
0: Quindi affrettatevi se siete interessati, soprattutto, ma se siete veramente interessati, ecco, cerchiamo di non giocare un po' sul ma sì, forse intanto gioco, poi non so se ci vado. No, perché è un vero peccato che poi rimangano
1: sospesi
0: o non senza
1: vincenti,
0: dare la possibilità a qualcun altro di andare. Per cui solo se siete interessati rispondete con un messaggio WhatsApp
1: fresco al 345 48 45 663. Andiamo a scartabellare i primissimi che sono arrivati, dai.

il cane? E il gatto? L'asinello? La mucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo?

0: Ma che
1: bene,
0: caldo,
1: bene, allora come abbiamo regalato i biglietti delle grotte di Oliero, un ingresso valido per due persone, e ha vinto Arianna, se non sbaglio.
0: Sì, ciao Arianna, complimenti, arriverà via mail adesso il biglietto. Ora non so se questa settimana ti arriverà, perché da oggi, cioè da domani, da lunedì gli uffici sono chiusi. Però tieni sempre aperta la mail, controllala, perché riceverai il biglietto via mail e poi sarà scritto come fare.
1: Bene, continuiamo a leggere anche i messaggi, anzi ne dobbiamo ascoltare anche uno.
0: Sì, allora, questo l'abbiamo già,
1: no.
0: Oscar scrive, Oscar, Santa Maria del Piave, il mio primo passo, che per me era importante, nel 1977 a 14 anni finalmente entro in discoteca con i più grandi, un pezzo che l'aspettavo con i miei amici. Entrare in quel mondo fantastico, ciao, sorriso.
1: Bravo, la prima volta che andate in discoteca.
0: Capito.
1: Anche quella è una forte emozione.
0: Sì, effettivamente.
1: Io
0: però adesso
1: ricordo,
0: pensarci,
1: non mi comportai molto bene la prima volta che sono andata.
0: Che hai fatto? Sui divanetti, trick e track e ballate.
1: Praticamente non avevo proprio 18 anni, o 16
0: difatti,
1: anni mi pare,
0: no,
1: fosse.
0: No, 14.
1: 14 anni, può essere, sì, e sono andata con la carta d'identità di mia sorella. Perché all'inizio chiedevano la carta d'identità,
0: Ma anche adesso, sai.
1: Di domenica pomeriggio?
0: Beh, oddio, no. Adesso non credo ce ne siano poi molte aperte di domenica pomeriggio, però adesso comunque sono molto ligi e ferrei, cioè nel senso che ti chiedono a random, non è detto che magari vai su una discoteca e te la chiedono. Però tanti, se sei accompagnato con uno maggiorenne, vedi l'esempio di mio figlio che ha una minorenne, e se lui garantisce per lei lo fanno entrare. No, davvero, perché mi ha chiesto: papà, chiedi a se può entrare. E allora io ho chiesto a se poteva entrare, e la risposta è: se tuo figlio è maggiorenne e l'amoroso
1: garantisce.
0: Di tuo figlio è minorenne, ma c'è un maggiorenne di mezzo, potete entrare. E difatti poi sono entrati.
1: Io mi ricordo che feci questa cosa, perché insomma è vero, hai ragione, una grande emozione, Oscar, ma al tempo le discoteche non erano mica come
0: quelle
1: di oggi.
0: No, c'erano delle cose meravigliose.
1: C'era di
0: poi
1: quella, si ballava al tempo.
0: Ma che bello.
1: Ma torniamo sul messaggio di Stefi di Valliona,
0: e ritorniamo alla pazzia mia di ieri, che sono uscito con 41 gradi credo di non che
1: e
0: non,
1: cosa
0: lo,
1: ti ho
0: non
1: detto
0: lo farò
1: io?
0: Mai
1: cosa
0: più.
1: Ti ho detto io, gambe grosse,
0: vabbè, avevo tempo, voglia, ma la voglia poi mi è passata dopo 5 minuti, però ormai ero fuori, ho detto ma sì, dai,
1: quando c'è la cunicola di calore.
0: Sentiamo.
2: Ciao Max e Tiziana.
1: Ciao.
2: È proprio vero, io ieri ero fuori alle 6 e mezza, e sono passati dei ragazzini, quindi sono 15 anni, 16 anni, in allenamento
0: juniores.
2: In bicicletta, da pazzi, anche l'allenatore comunque. Cioè, ragazzi, non si può uscire a quelle ore lì, fare 50-60 chilometri, ragazzini. Poi schiattano e ma come mai?
0: Beh, insomma,
2: comunque,
0: è
2: ragazzi,
0: difficile
2: meglio
0: con
2: stare
0: un ragazzino
2: a casa
0: schiatti.
2: Fresco e uscire di sera tardi, perché è da morire. Ciao, buona giornata, Steffi della Valliona. E rimanete in casa al fresco. Ormai non è più fresco neanche in casa. Il clima non ce la fa più.
0: Effettivamente, ormai
1: non ce la fa più.
0: Però adesso non voglio spezzare una lancia a favore di quell'allenatore, però se ci pensi bene, anche il Tour de France partono alle 2 del pomeriggio, cioè voglio dire, molto probabilmente i bambini reggono di più che un anziano come il sottoscritto.
1: Meno male
0: il
1: che
0: calore,
1: l'ha messo.
0: No,
1: no, no, ma se è caldo per tutti. No, andiamo con Mattia Agostini, il filo rosso qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 73 67.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13, le ultime notizie dalla regione. In tutto il Veneto i vigili del fuoco nelle ultime ore hanno eseguito oltre 50 interventi per il violento maltempo che ha interessato il territorio. Le criticità maggiori in provincia di Verona, in particolare nella Bassa e nel comune di Bovolone, interventi anche nelle province di Treviso e Padova e in montagna.
4: Un 52enne di origini romene è stato arrestato dagli agenti della questura di Padova dopo aver aggredito la moglie in un ennesimo episodio di violenza domestica. I poliziotti sono intervenuti lo scorso 5 agosto, poco prima delle 21, quando un vicino di casa ha segnalato di udire le grida di una donna nell'appartamento al piano di sopra.
3: Gli sciatori che abbiano acquistato Ski Pass Vallivi, giornalieri o plurigiornalieri nelle ultime 3 stagioni sportive, dal Feder Consorzio Dolomiti Superski e i 12 consorzi esso aderenti, potranno avere rimborsi per un valore pari a 30 milioni di euro. Avranno quindi la possibilità di scegliere tra un voucher sconto sui futuri acquisti pari al 30% della precedente spesa o un rimborso diretto pari al 20% del precedente esborso. Lo ha stabilito l'autorità garante della concorrenza e del mercato.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Batti cuore. Roberto Polisano qui su Radio
2: Polisano. Batti cuore. Che salutiamo Roberto Polisano, che salutiamo. Ciao Roberto, da tutto lo staff di Radio Sorriso. Allora, dunque, abbiamo detto la prima che ha vinto e si è portata a casa questi due ingressi per le grotte di Oliero. Ma dobbiamo salutare anche chi è arrivata seconda, purtroppo, magari prova la settimana prossima, e salutiamo Maria Luisa di Verona. Purtroppo ci è spiaciuto, ma cosa vuoi, chi prima arriva prima si porta a casa i biglietti. Salutiamo anche Angelo di Padova, che ci ha provato anche lui, però purtroppo si è arrivato secondo. E terzo, un'ascoltatrice molto probabilmente nuova, perché non vedo che ci siano chat, che salutiamo, Adriana. Anche te Adriana, purtroppo sei arrivata leggermente in ritardo, non tanto in ritardo, però ha vinto, in poche parole, l'amica Arianna. Bene, poi vado avanti?
1: Dove eravamo rimasti a proposito di primi passi? E ricorda il numero di telefono, che cosa ci devono raccontare i nostri ascoltatori oggi?
2: Allora, oggi ci devono raccontare 345. Beh, allora intanto ricordo il numero della musica, sì, e del per rispondere al quesito, all'argomento del giorno: 345 48 45 663.
1: Esatto, siamo partiti tutto con il primo uomo che ha messo piede sulla Luna. Il 5 agosto del 1930 nasceva Neil Armstrong. Lui è stato il primo a mettere anche una bandiera. Ognuno di noi ha un primo passo che non dimentica. Qual è stato il vostro? Vi stiamo aspettando con i vostri messaggi, magari anche vocali. Raccontateci qualcosa che possa così da condividere con noi, no? Abbiamo sentito l'ultimo messaggio, per esempio, che ha detto, eccolo qua,
2: Oscar. 14 anni quando
1: è andato in discoteca
2: per la prima volta.
1: Finalmente ha compiuto l'età, ecco che ha fatto subito questo passo.
2: Quindi,
1: poi un'altra
2: 77,
1: prima volta
2: 67, 62, 61 anni aveva, no? Nel 1977 ha 14 anni, quindi 1977 meno 14
1: quanto fa?
2: 63. Io cosa ho detto? 62? Vabbè, ho fatto con più o meno, mese più, mese meno.
1: Confermi, Oscar?
2: Comunque, esatto.
1: E se ti ricordi anche quali canzoni andavano di moda? Secondo me voleva andare di moda
2: nel 63?
1: I Bee Gees. Nel 63,
2: e
1: no?
2: Tu che sei esperta,
1: nel 77.
2: E i Modern Talking sono più avanti?
1: Sì,
2: vero?
1: Sono anni 80.
2: Vabbè, dai.
1: Vediamo se abbiamo un bel Tragedy.
2: Tragedy ce l'ho di fianco.
1: Eh?
2: No, niente.
1: Andiamo con Pietro Galassi, va.
2: Meglio.

0: È finita questa bella canzone.
1: Hai visto che l'ho trovata?
0: Un mix.
1: Sicuramente il nostro amico Oscar si ricorderà degli anni più belli, quando i Bee Gees erano in vetta a tutte le classifiche e si ballavano.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Allora dobbiamo ricordare due cose molto importanti.
0: Solo
1: intanto,
0: due?
1: Sì, solo due. Okay, la prossima serata, cioè la prossima diretta qui su Radio Sorriso alle 21:30.
0: Sì.
1: Domani sera, che è sabato, sarà con Graziano Cianni a Cassano, in provincia di
0: Piacenza.
1: Piacenza. Quindi domani sera diretta con lo spettacolo di Graziano Cianni a Cassano, in provincia di Piacenza.
0: Quindi vi trasportiamo direttamente nella sagra.
1: Domani sera, che è l'8 di agosto, dalle 21:30 circa.
0: Molto bene. L'appuntamento invece che vede noi protagonista come Radio Sorriso, come scusate, la radio più giovane che mai, è a Ferragosto, a Cusignana, provincia.
1: Ce la fai?
0: No.
1: Ti do un colpo, dai, colpo. Scusa. Sulla schiena, eccola qua. Vuoi che vada avanti io?
0: No. Dai. Sabato 15 agosto dalle ore 21 balliamo con la musica delle grandi orchestre. Il divertimento e l'animazione è assicurata. La sagra è quella dell'Assunta, Giavera del Montello, precisamente a Cusignana.
1: Sabato 15 agosto, non mancate, ci saranno anche momenti di divertimento, soprattutto di ballo, soprattutto.
0: Esatto.
1: Animazione gadget di Radio Sorriso con la nostra Iris, Giovannino e Alex.
0: Soprattutto.
1: L'ingresso è gratuito, spettacolo pirotecnico e ricco e fornitissimo stand gastronomico. Non mancate. Sabato 15 agosto a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, alla sagra dell'Assunta.
0: Esatto, ecco, adesso mi è uscito anche il singhiozzo.
1: Allora è il caso che mettiamo la vita a una granita.
0: Sì, meglio.

0: ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Era bugiarda.
2: Scusa, pensavo fossi più preparato.
1: Insomma,
2: era bugiarda con Marianna Lanteri.
1: Che salutiamo. Ciao Marianna e tutto il tuo staff e tutta la tua orchestra.
2: Non ho dubbio che tu non ti voglia fare amico intimo di tutti.
1: No, perché no? Scusa. Potrei esserlo anche già amico intimo. Allora, abbiamo un messaggio da Silvano il camionista. Sentiamo cosa ci deve dire.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Silvano camionista. Ricordo la discoteca, mi è venuto in mente, mamma mia. Gita scolastica. Avevo appunto 14 anni.
1: Un aneddoto.
3: Fa, gita a Pesaro e dintorni, i professori ci portano in discoteca per due sere di fila. Io sono rimasto scioccato tra la musica molto alta e tutte quelle luci.
1: Però...
3: non sono più andato in discoteca in tutta la mia vita. Una roba che mi ha fatto, mamma mia.
1: Dov'è?
3: Mi ha proprio... non ho parole. Comunque sono contento che sto in zona della sede, sto rientrando da Napoli dove c'erano 28 gradi a lavorare, una roba pazzesca.
1: Mamma mia.
3: Ciao ragazzi, ciao.
1: 38 o 28?
2: 38 58 gradi.
1: Ma che 58 gradi? Sì, si sciolgono le gomme a 58 gradi. Già 40 mi sa che... Però va bene, dai,

0: Belling non c'entra niente con Milano. Dai, dimmi un.
1: Belling è genovese.
0: Belling è genovese, un qualche cosa di milanese.
1: Oh, la Madonna!
0: La Madonna! Vorrei dedicare la canzone Ti amo di Umberto Tozzi. No, ma meglio di Anthony, di Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana, ad una persona speciale, Marianna, che mi rende ogni giorno. Che mi rende ogni giorno un giorno unico.
1: Ah, però.
0: Ah, hai capito?

0: che bella
1: Smoke
0: canzone.
1: Smoke in Your Eyes di Fabio Cozzani.
0: Bella.
1: Tu mi insegni che
0: no, io non ti insegno
1: questo in realtà
0: niente.
1: È un successo dei
0: Pink Floyd.
1: No. Dei Platters.
0: Io conosco le Platte.
1: Cosa cantavano anche di famosi Platters?
0: Senti, va bene che lavori anche su Radio Birichina, quindi ne sai qualche cosa in più della musica anni 60-70, ma non fa starla, non devi farla sborona, perché so che è il tuo pane questo.
1: Va, allora vai avanti
0: 60.
1: Tu, dai.
0: No, non sta arrabbiarti, però non sta a farmi domande che non so rispondere.
1: Ti è passato il singhiozzo?
0: Sì, grazie al tuo suggerimento.
1: Sei qua mezzo moribondo.
0: Mi ha detto, trattieni 60 secondi il fiato col naso chiuso e bocca chiusa. Ecco,
1: o
0: cosa
1: muori,
0: respiro io con le branchie, sono un
1: colpo.
0: Pesce?
1: No, o muori sul colpo.
0: Ti piacerebbe.
1: Oppure ti
0: piacerebbe.
1: Passano il singhiozzo. Il singhiozzo. Quindi è
0: ma sai che a proposito di correggere gli errori, no? Adesso magari ti dico una stupidaggine. Però in questi giorni sto provando diverse AI che sta per
1: intelligenza artificiale.
0: Ok, perfetto. Ci sono varie piattaforme, no? Dalle più famose alle meno famose, quelle che sono appena uscite, quindi fresche, eccetera, eccetera. Ieri ne ho provata una a discapito di quella che utilizzo più frequentemente, che è quella più famosa, ChatGPT, no? Che conosci anche tu. E mettendo lo stesso testo, ok, cioè gli ho scritto, correggimi... Dai, per piacere. Cioè, ma vedere una persona che si annusa le ascelle non è il massimo.
1: Ma scusa, ma devi dire alla radio.
0: Ma sì, scusa. Ti stavo dicendo
1: sì,
0: che
1: dai,
0: sto provando determinate piattaforme per l'intelligenza artificiale. E una, gli ho scritto, correggimi questa mail. Ho fatto il copia e incolla da una parte e il copia e incolla dall'altra. E ho visto il risultato di entrambi, no? Mentre una la più famosa mi ha solo corretto qualche termine e poi mi ha detto fai il copia e incolla. L'altra invece, oltre che a sistemarmi più o meno come mi aveva sistemato la prima, ma mi ha anche detto questo è maschile, quindi devi usare mi ha fatto la lista degli tra virgolette errori o le cose che non andavano correttamente bene. Quindi tanta roba.
1: Ah, a proposito del il singhiozzo o lo singhiozzo.
0: Sì, esatto, cioè se io magari gli scrivevo una roba, lui o lei, perché non so se sia maschile o femminile, mi diceva, guarda che adesso mi ricordo la parola che pensavo fosse maschile e invece era femminile o il contrario. Comunque vabbè, mi ha corretto, mi ha fatto la lista degli tra virgolette errori, no? Sai come la maestra che ti sottolineava di rosso il quaderno e poi magari di fianco ti scriveva no perché si dice così, devi scrivere colà, devi mettere l'accento, devi mettere, e lei faceva una cosa del genere. Bella, bellissima. Vuoi sapere di chi si tratta?
1: Di chi si
0: no,
1: tratta?
0: No, non te lo dico.
1: Vabbè, te lo so, lo tieni per.
0: Però poi ti faccio vedere.
1: No, non voglio vedere.
0: Beh, vabbè, allora resti ignorante.
1: Allora, andiamo con gli ultimi due brani che vi presentiamo, insomma, mentre vi auguriamo un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì. Io. Tu?
0: Sì, no, anch'io, no, stavo pensando, sai che a volte ho colpi di teresina che mi si blocca il cervello, perché per quello uso l'intelligenza artificiale, perché mi si blocca il cervello.
1: Già
0: con la corsa di ieri mi si è ristretto.
1: Dai che va, Marco il
0: allora,
1: Clan cent'anni, con cent'anni e poi...
0: Occhi spagnoli, magri e Lisoni, su queste due canzoni vi salutiamo, un bacio, un abbraccio, sempre solo su Radio Sorriso, mi raccomando, che vi vedo, se cambiate canale.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria O Pitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
9: Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Si chiama Moon, tra terra e spazio, è la mostra allestita al J Museo di Jesolo, visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 21.30 fino al prossimo 6 gennaio 2027. Alessio Scaboro, direttore scientifico e creativo.
12: È un'esperienza da vivere in famiglia, con gli amici, che ci porta a conoscere più da vicino il nostro satellite naturale, la Luna. Ci porta a conoscerlo da tanti punti di vista diversi, dal punto di vista degli artisti che l'hanno osservata per decantarla nella poesia come Leopardi o nella pittura come Van Gogh, ma soprattutto dal punto di vista degli scienziati, con il primo ad osservarla con un cannocchiale, Galileo Galilei. Attraverso questo viaggio possiamo anche osservare più da vicino il cielo grazie alla presenza del planetario che farà immergere il visitatore tra le stelle. E proprio tra le stelle poi la mostra porta tutti quanti verso il nostro satellite naturale, verso appunto la Luna, grazie a un piano interamente dedicato alle missioni lunari, quindi dalle missioni Apollo fino alle recenti missioni Artemis. E si conclude questo viaggio, questo vero e proprio viaggio, con una sorta di scuola per astronauti, cioè una serie di esperienze pratiche dove l'utente potrà provare alcune esperienze fisiche, alcune esperienze di velocità, che sono appunto delle vere proprie prove che fanno gli astronauti per poter incominciare il loro percorso che li porterà un giorno sulla Luna.
11: Grazie ad Alessio Scaboro, direttore scientifico e creativo, curatore della mostra Moon a Jesolo, J Museo, fino al 6 gennaio.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

L'orchestra dei Rodigini, la voce di Monica con Ma dove vai, introducono le nostre tre ore insieme. Buon pomeriggio Soresini, Antonella con voi in questo oltre liscio un po' particolare, perché non ho rubato nulla al signor Claudio, ma lo salutiamo e gli auguriamo una bellissima giornata in famiglia. Vado a salutare e ringraziare anche Tiziana e Massimiliano che ci hanno accompagnato nella tarda mattinata, nell'ora del pranzo, e proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste, e andremo avanti anche con l'argomento del giorno. Vi do le coordinate 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente 0423 7366 80 o 81 finale, e ci sentiremo telefonicamente. Andiamo avanti con la buona musica, partiamo subito con una cumbia di Rita Jessie, Mosquito.

Ali nel vento, l'orchestra di Edmondo Comandini, la voce era quella di Claudia qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. E proseguiamo, andiamo in questo caso a Treviso, in provincia di Treviso, da Nadia che sta preparando la valigia per andare in ferie. E noi ti auguriamo veramente, Nadia, tante, tante buone ferie insieme a tua figlia. E ci ascoltiamo il valzer di Daniele Tarantino che ci hai richiesto. Insieme a te ascoltiamo Profumo di mare. Buone

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

L'orchestra di Gianfranco Foscoli con la mossa alle 14:24. Procediamo e con le vostre dediche, le vostre richieste. Adesso andiamo ad accontentare Diego di Vicenza che chiede un valzer di Omar Codazzi. Ci ascoltiamo Omar Codazzi con Amo le donne. Buon pomeriggio anche a te.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Tutto è possibile.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Sorriso!
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Tutto a posto a Ferragosto?
10: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
11: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Francesca Mazzucato con Sono Tua.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.
1: E proseguiamo le vostre canzoni, le vostre dediche, tutto quello, anche un semplice saluto lo potete mandare al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure chiamare telefonicamente lo 0423 73 66 80 o 81 finale, un numero che è stato fatto anche da Federica, che chiede la prossima canzone. Io sto partendo per la Puglia e ho voglia di sentire una pizzica, mi metti su qualcosa? E ti abbiamo presto accontentato, abbiamo scelto per te Antonio Cottini con Pizzicata Dance. Buone vacanze anche a te, Federica.

Mario Sprint, questo Fox di Marco Buccio e Francesca Melzani, canzone che è stata richiesta dall'amica Lucia dalla provincia di Treviso. Un buon pomeriggio anche a te, cara Lucia. E adesso andiamo a riprendere in mano l'argomento del giorno, perché vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo passo, quello che non dimenticherete mai. Prendiamo spunto dalla ricorrenza di qualche settimana fa del primo passo di Neil Armstrong sulla Luna e vi chiediamo appunto qual è stato il passo più importante che avete fatto nella vostra vita. Fatemelo sapere via messaggino 345 48 45 663 oppure telefonicamente 0423 7366 80 o 81 finale. E adesso proseguiamo, andiamo a salutare Matteo che mi chiede una cumbia. Ho scelto per te Franco Bagutti Band, Walter Martina e Giada alla voce con Rumba Italiana. Un buon pomeriggio, Matteo.

L'orchestra di Stefano Capitani con il barista innamorato e andiamo, proseguiamo con le vostre dediche. Andiamo ad accontentare Giuseppe da Belluno che mi chiede una canzone di Daniele Desideri. Ci ascolteremo la voce di Lucia con Miraggio, ma prima invece andiamo ad accontentare Dina da Belluno che chiede una canzone dal titolo ovviamente simbolico. È dedicata a tutti gli alpini e richiede Penna Nera. L'ascoltiamo nella versione di Sabrina Salvestrin. Buon pomeriggio, Dina.

0: Daniele Desideri con la voce di Lucia. Abbiamo ascoltato Miraggio, canzone richiesta da Giuseppe Di Belluno. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, torniamo subito dopo con tanta buona musica.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
10: Sono le 15 e un minuto.
11: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
12: A Voci del Territorio affrontiamo una tematica molto importante oggigiorno, che è quello dello sviluppo sostenibile. Con noi la dottoressa Ada Rosa Balzan, che è fondatrice e amministratore delegato di ARB.
13: E nasce proprio ancora 25 anni fa dalla mia tesi di laurea, questo progetto che poi ha trovato espressione in una startup innovativa che si è evoluta e cresciuta, è diventata anche una PMI innovativa, dove ho messo a terra quelli che sono dei principi di sostenibilità, degli strumenti di misurazione, degli algoritmi, quindi per dare concretezza e per dare proprio degli strumenti concreti alle aziende per misurarsi e avere un percorso poi da intraprendere per migliorare gli aspetti.
12: Potete ascoltare l'intervista completa sul sito classe1.it alla sezione podcast.
11: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
18: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ed era l'orchestra di Luca Roncari con Cuba Libra Amor, il brano del mese delle edizioni Trevisan, che ha aperto la nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 17 in questo pomeriggio di venerdì 7 di agosto. E oggi stiamo parlando del passo più importante che avete fatto. Qual è il passo più importante, quello che ricordate, quello che magari vi ha svoltato la vita? E fatecelo sapere al 345 4845 663 via messaggino, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale, numero che ha composto anche Aldo da Squero, che mi dice: guarda, il passo più importante è stato mia moglie, che nel lontano 68 con 10.000 lire mi ha comperato. E sono rimasta un attimo scioccata dalla frase, perché non riuscivo a capire, a connettere. Poi ho capito che ti riferivi all'argomento del giorno, e quindi è stata una bellissima dichiarazione d'amore, Aldo, per la tua signora. Andiamo ad ascoltare la canzone che hai richiesto, Checco e Vivelle, sentiamo già in sottofondo, Ti innamorerai. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.

Patti Stella con Occhi Spagnoli, e vado a salutare anche l'amico che ce l'ha richiesta e la voleva dedicare al papà. Un buon pomeriggio anche a voi, cari ragazzi. E adesso invece vado a leggervi questo messaggino che è arrivato, che richiede una canzone e si collega anche all'argomento del giorno, perché ve lo ricordo, oggi vi stiamo chiedendo qual è il passo più importante che avete fatto, il momento in cui veramente vi siete detti wow, questo passo mi ha cambiato la vita. Buon pomeriggio gentile amica Antonellina, sono Claudio di Trieste e desidero dedicare a mia moglie Graziella Era una bambina. È un tributo bellissimo dell'anima sensibile della cantante Alida Ferrarese. Un saluto a te Antonella, a tutti i sorrisini in ascolto, e pure ad Alida Ferrarese. Il passo più grande che ho fatto è aver sposato la prima cosa bella, mia moglie Graziella, nel 1971. Wow ragazzi, mi hai fatto venire i brividi Claudio, bellissimo anche quest'ultima frase. Adesso ci ascoltiamo la canzone che vuoi dedicare a Graziella e la sentiamo già in sottofondo, Era una bambina, Alida Ferrarese. Buon pomeriggio anche a voi ragazzi.

Marco il clan con Nahoma Nature e c'è un messaggino legato a questa canzone. Buongiorno Radio Sorriso, sono Antonio da Maserà di Padova. Qui fa caldo. Mi piacerebbe ascoltare Nahoma Nature di Marco il clan. Grazie mille. Un buon pomeriggio, caro Antonio. Un buon pomeriggio, un caloroso buon pomeriggio anche a te. Penso che comunque sia così in tutta Italia questo caldo, nonostante in qualche zona ha piovuto questa notte, sai, purtroppo è agosto, da una parte per fortuna, dall'altra purtroppo, e dobbiamo tenerci queste temperature. Buon pomeriggio ancora a te. Adesso vado a salutare anche Gianni di Noale che mi chiede una canzone. Io ho scelto per te, per restare in tema estate, Sole e Fuego, Marco Tonelli. Ciao.

0: state ascoltando Oltre il Liscio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Ruggero Scandiuzzi con questa baciata dal titolo Mi Delirio, alle 15:36. Buon pomeriggio, Sorrisini. Antonella insieme a voi fino alle 17 in questo venerdì 7 di agosto. Vado a ricordarvi i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste e anche per rispondere all'argomento del giorno, perché oggi vi stiamo chiedendo qual è quel passo che avete compiuto che vi ha segnato una data importante, una svolta nella vostra vita. Fatecelo sapere via messaggino al 345 48 45 663, oppure telefonicamente 0423 7366 80 o 81 finale. E adesso vado a salutare l'amica Miranda da Mirano, che mi chiede una canzone di Matteo Bensi. La sentiamo già in sottofondo, Occhi Neri. Ciao Miranda.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Franco Pagutti Band con la voce di Alessia Dal Cielo, questa canzone Amor Sincero che è stata chiesta da Linda di Maniago. Un buon pomeriggio anche a te, cara Linda. Vado a salutare anche Savio dal Brasile. Buongiorno carissima e simpatica Antonella, abbraccio fortissimo a te e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Ciao Savio, una buona giornata a te invece. E vado a salutare anche Teresa dalla Costa Azzurra, un buon apremidì, Cher Antonella dalla Costa Azzurra, da Teresa, bacioni. Ciao Teresa, un abbraccio forte anche a te, tanti baci. E adesso andiamo ad accontentare Chiara di Treviso che mi chiede una canzone di Paolo Bertoli. Ci ascoltiamo insieme a lei, Un bacin d'amor. Chiara, un abbraccio.

La voce di Marilisa Maniero con Dimenticarti mai, canzone che è stata richiesta da un amico via WhatsApp. Un buon pomeriggio anche a te. E adesso, in merito all'argomento del giorno, è arrivata una bellissima telefonata da Carlo da Campo Formido. Carlo è un romagnolo doc, mi ha detto, e ha esordito dicendo: ciao, io sono un romagnolo doc e sono capitato vicino a Palmanova nel lontano 1959. Passavo, ero militare, ero in divisa e passavo sotto casa della ragazza che, per la quale avevo una simpatia. L'ho seguita per un paio di sere, ma lei non voleva seguire me perché io portavo la divisa. All'epoca avevo già un posto fisso a Torino per lavorare appena avessi finito il militare, però il cuore l'ha fatta da padrone, di conseguenza non me la sono sentita di lasciare questa bella signora che poi successivamente sarebbe diventata mia moglie. Ho preferito fare carriera militare nel nord-est invece che lavorare nel nord-ovest e di conseguenza sposare questa bella signora, diventare padre di due figlie ed avere attualmente tre nipoti, e sono felicissimo di essere dove sono. Carlo, guarda, mi hai riempito il cuore con la tua telefonata, perché veramente è stato ho vissuto il primo passo che hai fatto, è stato bellissimo e ti ringrazio. Andiamo d'accordo insieme a te, andiamo ad ascoltare una canzone di Roberta Cappelletti, Ho scelto per te Romagna Capitale. Un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. Ciao Carlo.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Il tempo non si misura soltanto. Si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
8: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Sorriso.
12: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
13: Sono le 16:00.
14: L'ora esatta è stata offerta da
15: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il BVA 1 Variante e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra il BVA 4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
18: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
19: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
18: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
19: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.

Francesca Mezzadri con L'estate dentro me apre la nostra terza ora insieme. Buon pomeriggio a Sorresini, Antonella con voi fino alle 17, poi lasceremo spazio al buon Patrick, ma io vado anche a ricordarvi un appuntamento perché Ferragosto si avvicina e solitamente a Ferragosto lo si passa con gli amici, quindi perché non passare Ferragosto con Radio Sorriso? Infatti il giorno di Ferragosto ritorna il sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso, la Sagra dell'Assunta. Sabato 15 agosto a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, il divertimento, l'animazione e i gadget con Iris, Giovannino e Alex. L'ingresso è gratuito, a seguire ci sarà uno spettacolo pirotecnico e c'è soprattutto, mi dicono, un ricco e fornitissimo stand gastronomico. Non potete mancare perché Ferragosto si passa con gli amici, quindi vi aspettiamo per il nostro sorriso in piazza a Giavera del Montello alla Sagra dell'Assunta sabato 15 agosto a partire dalle ore 21 e saremo lì per festeggiare il Ferragosto insieme. Adesso andiamo ad accontentare Gianni dalla Riviera che chiede Mister Domenico con Quelle notti. Buon pomeriggio anche a te, Gianni.

Sabrina Selvestrin con Madonnina dei Riccioli d'Oro e procediamo, andiamo in provincia di Pordenone da Leonilde d'Egidio. Ciao ragazzi, un buon pomeriggio a voi e ci ascoltiamo una canzone che avete richiesto. Andiamo già a sentire in sottofondo Veronica Cuneo con Per tutti voi. Un abbraccio forte e fresco, ci limitiamo nei limiti del possibile. Buon pomeriggio ragazzi.

L'orchestra di Augusto Nanni, la voce di Lidia per questa Salomè alle 16:21. Buon pomeriggio, Soresini e Antonella con voi fino alle 17. Vado a ricordarvi 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino SMS, WhatsApp o Telegram, oppure 0423-7366-80 o 81 finale per la telefonata. Andiamo ad accontentare l'amica Elisabetta che chiede un mambo di Mirko Puzzu e ci sentiamo insieme a lei, rossa, bionda o mora.

0: Matteo Tarantino, 16:28 con Fuoco nella notte, e con questa canzone vado a salutare Aldo da Bassano. Un buon pomeriggio Aldo a te, e adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, dopodiché ripartiamo per l'ultima mezz'ora insieme con le vostre dediche, i vostri sorrisi e le vostre richieste. 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 80 o 81 finale per la telefonata. A tra poco.
1: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Sorriso.
7: È il momento di I colori della musica.

Marco Beghetti con questo Fox intitolato Tic Tac apre la nostra ultima mezz'ora insieme. Buon pomeriggio sorrisini, staremo insieme fino alle 17, dopodiché lascerò tutto nelle mani del buon Patrick che vi accompagnerà fino alle 20. Andiamo avanti con le vostre dediche richieste che stanno arrivando al 345 48 45 663, via messaggino WhatsApp o Telegram o telefonicamente allo 0423 736 6680 o 81 finale. E adesso ci trasferiamo in quel di Bessica da Carla, che vuole ascoltare una canzone di Davide Montali. La sentiamo già in sottofondo, Occhi Sinceri. Un buon pomeriggio, una buona serata, Carla.

pomeriggio anche a te. Adesso proseguiamo e andiamo ad accontentare Lina da Montemerlo, che vuole ascoltare Paolo Bertoli con Ponte di Ferro, la voce di Elisa. La sentiamo già in sottofondo e un buon pomeriggio anche a te, cara Lina.

Angelo Caravaggio con questa cumbia dal titolo Angelino a Dubai. E adesso invece vado ad accontentare Antonio da Varese, che mi chiede una canzone di Michele Rodella. La sentiamo già in sottofondo, Madonna delle Nevi. Antonio, chissà che ci porti un po' di fresco, dai, buon pomeriggio.

0: Danimos Band con Ti mando un bacio, la voce di Cosimo, canzone che è stata richiesta dall'amico Aldo e che è un grandissimo successo degli Stadio del 1997, che si ispira non a Pablo Neruda bensì alle strofe di William Shakespeare.
1: Wow.
0: Buongiorno Patrick.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo finito.
1: Ciao,
0: in poesia.
1: Antonella. Abbiamo finito in poesia. Sento che sei. Ma ti ascoltavo anche venendo qui in, mm-hmm. in macchina e sentivo questa voce proprio, sai, sensuale.
0: Wow.
1: Oggi hai una voce sensuale. Oggi hai la voce da agosto, da ferie. Da,
0: il bello è che il mio mese di agosto
1: relax.
0: Sarà qua.
1: Ah,
0: ogni
1: qua.
0: Giorno
1: e
0: qua.
1: Quindi niente ferie.
0: È vabbè. L'idea, è l'idea.
1: È l'idea che ti porta lontano.
0: Hai presente il quando ci si rilassa, quando si va
1: okay,
0: a fare
1: sì.
0: yoga.
1: Ok, che... come fa la Carlotta.
0: Esattamente,
1: ovviamente, certo.
0: Visto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, io e la Carlottina. Quando facciamo yoga ci rilassiamo dentro.
1: Rilassate, infatti
0: sì.
1: Ti sentivo molto rilassata, molto nella tua parte, insomma. Ero rilassato anch'io in auto.
0: Bene, sono contenta per fortuna. No, l'importante, guarda, io ti dico, prima di venire qua la mattina faccio sempre mezz'ora del tappettino indiano,
1: okay,
0: agopuntura.
1: Quello che c'ha tutti i pungiglioni.
0: Ringrazio mia cugina per avermelo regalato, è stato il regalo
1: serio?
0: Più bello della mia vita.
1: Lo comprerò anch'io.
0: Guarda, te lo presto, lo provi, poi mi fai sapere.
1: Va bene, okay.
0: Perché merita.
1: Proviamolo.
0: Ciao Patrick,
1: grazie,
0: sei carico?
1: Ciao, sono carichissimo. Sono carico, ragazzi, io vi aspetto sempre allo 0423736680 via telefono, oppure mandatemi un messaggino al 345 48 45 663.
0: E oggi è anche bello abbronzato, quindi mi raccomando, tenetelo attivo fino alle 20, perché mi sa che ha preso un po' di
1: pronto,
0: sole.
1: Sono pronto,
0: Sorrisini, io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e per quello che mi riguarda ci risentiamo lunedì pomeriggio a partire dalle 16:30. Buon lavoro Patrick.
1: Grazie.
0: Ciao ragazzi.
2: State ascoltando I colori della musica.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 17:03.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Aumentano i posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Questo per l'anno 2026-2027. 3.160 in più rispetto al precedente. Tra le altre ne sono interessate l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Laboratorio nazionale Generazione Città Sane. Partecipa anche Venezia. L'assessora alla coesione sociale Ervelinda Damiano.
12: Il Comune di Venezia ha aderito con grande convinzione e con grande favore a questo progetto laboratorio nazionale che è rivolto principalmente ai giovani, neolaureati, laureandi. Siamo convinti che i giovani comunque rappresentino una grandissima risorsa per la costruzione delle città del futuro. Il progetto in qualche modo stimola questi giovani a immaginare una città importante nella costruzione anche di quello che è il benessere della comunità.
11: Com'è profondo il mar è la mostra proposta al Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Venezia, curata da Boris Brollo. Dalla pittura al disegno, alla scultura e al video. Fino al 26 settembre. È tutto.
13: Care amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
16: È buonissima.
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Sorriso.
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, una buona sera a tutti voi, un buon venerdì 7 agosto, sono le 19:09, il vostro Patrick in compagnia insieme a voi fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me, sono il 345-48-45663 via messaggio, oppure telefonatemi allo 04-23-736-80 o 736-681. E abbiamo accontentato l'amico Tiziano di Roncaglia, che ci ha richiesto un bel valzer, e abbiamo accontentato appunto con Passeggiata in Riviera con Pamela Antolini. E adesso andiamo ad ascoltare un bel messaggino che ci è arrivato, un bel vocale via WhatsApp. Lo ascoltiamo subito, eccolo qua, pronti che si parte, sentiamolo subito.
2: Ciao, sono Stefano da Splimbergo.
1: Ciao.
2: Ho appena fatto lavori nel campo, se potete mettermi sulla canzone Mamma, mi sto riposando. Troppo caldo, adesso mi riposo. Ciao, vi saluto tutti, siete fortissimi, vi sentivo anche nel campo. Statemi bene.
1: Grazie Stefano, e allora ti accontentiamo subito con questa bella canzone di Franco Bastelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, vi ricordo con il vostro Patrick fino alle ore 20, e intanto per Stefano arriva la canzone Mamma.

torniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato questa bella motopolca con Sandrino Piva e l'abbiamo richiesta, abbiamo avuto la richiesta dall'amica, scusate, Laura di Cervarese in provincia di Padova, che dice: buon pomeriggio, potresti farmi ascoltare la motopolca? Grazie mille, ma grazie a te Laura per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso. Vi ricordo i numeri 0423736680 o 736681. Se trovate la linea occupata, ci abbiamo due linee, oppure mandate il messaggino, mi raccomando, 345 48 45 663. Un saluto lo mandiamo a Elena, che ci ha richiesto una bella canzone di Elena Cammarone, appunto, sono Elena e Elena, e allora Ti sorprenderò per te, carissima Elena di Maniago. Un abbraccio, ciao.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Abbiamo accontentato l'amico Zefferino di Spinea con questo viso d'angelo con Renato Tabarroni. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Nadia di Treviso, a cui mando un abbraccio. E carissima Nadia, io ti auguro veramente di trascorrere delle belle ferie, perché mi hai detto che ovviamente vai a trascorrerle al mare. Quindi buone ferie a te e a tutta la tua famiglia. Mi raccomando Nadia, rilassati, divertiti, insomma, e stai con le persone che ti fanno stare bene. Un abbraccio grande, e pensa anche a me, che visto quando vai a fare il bagno al mare, dici: guarda Patrick, è lì in radio e io sono qua al mare che me la sguazzo. Un abbraccio Nadia. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Oscar, che ci ha richiesto la canzone Signor Tenente di Wilmer Modat, un bel valzer. E poi accontenteremo l'amica Nella di Sacile. Ciao Nella, un abbraccio, che ci ha richiesto Trieste piena de mar con Lorenzo Pilati. Intanto arriva il valzer, eccolo qua, Signor Tenente Wilmer Modat, per l'amico Oscar.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma se...
14: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua. Perché no?

E ci siamo ascoltati su Radio Sorriso, Genio e Pierrot, questa bella versione reggae di Dio è morto, questa grande canzone del mitico Guccini che purtroppo, come tutti sappiamo, è venuto a mancare ieri. E lo dedichiamo all'amica Gianna di Treviso che ce l'ha richiesto. Ciao Gianna, un abbraccio e un bacio, grazie a te per aver richiesto la tua canzone preferita qui su Radio Sorriso e grazie per ascoltare sempre la nostra radio. E adesso andiamo a salutare un ragazzo, Alessandro di Castelminio di Resana, che vuole dedicare una canzone al nonno Rino. Quindi, carissimo Alessandro, per te abbiamo scelto questa O Surdato Innamorato con Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, però quella voce di Vito. E poi accontenteremo l'amica Solidea e l'amica Dina che dicono: ciao Solidea, volevo salutare anche il mio gruppo di biomusica. E allora, carissima Dina, poi arriverà per te, per Solidea, anche la polca con il grande evento. Intanto ascoltiamo O Surdato Innamorato.

E ci siamo ascoltati anche il grande evento con tutta l'Italia in tavola, la voce di Moreno il Biondo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, una bella polca appunto per l'amica Solidea e per l'amica Dina e tutto il gruppo Biomusica. Tutta l'Italia in tavola, l'ho presa di spunto perché so che Solidea è veramente una gran cuoca, quindi abbiamo preso due piccioni con una fava. E adesso vi ricordo, siamo pronti ragazzi perché oggi è venerdì 7 agosto e manca pochissimo al Ferragosto, e allora siamo pronti per un Ferragosto pazzesco, con Radio Sorriso si ritorna con il Sorriso in Piazza a Cusignana di Giavera del Montello alla Sagra dell'Assunta in provincia di Treviso. Sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget insieme a Iris Giovannino ed Alex, ingresso gratuito, e poi ci sarà un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Vi ricordo che c'è anche un ricco e fornitissimo stand gastronomico. Mi raccomando, non mancate Ferragosto con Radio Sorriso, con Sorriso in Piazza a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso alla Sagra dell'Assunta. E mi raccomando, non mancate. Andiamo a Tempo di Tango adesso con la voce di Patrizia per voi su Radio Sorriso. Mi plegaria.

innamorato con il nostro Ruggero Scandiuzzi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma quando passa la banda arriva Daniela Cavanna. Mi raccomando, prima della pubblicità ascoltiamo questa bella cumbia con Daniela Cavanna per voi.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 18:03.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
12: Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Bentrovati da Mattia Venini. Botta e risposta tra Spagna e Italia su Schengen. Madrid intima a Roma di rimuovere i controlli alle frontiere entro 48 ore o ci saranno conseguenze, minaccia il governo spagnolo. La replica di Palazzo Chigi. Le misure restano fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti, ma l'Iran avverte non garantirà la sicurezza di Riyadh. Alla Camera le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana sanzioni per Galeazzo Bignami per espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Il capogruppo di Fratelli d'Italia aveva accusato in aula l'ex capo dello Stato Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi al 41 bis. Ferrovie dello Stato investe sulla tratta Parigi-Londra che verrà inaugurata nel 2029. Il gruppo FS ha investito 2 miliardi di euro per 19 nuovi treni ad alta velocità. La società rafforzerà inoltre la propria presenza sui collegamenti tra la capitale francese, Lione, Milano e Marsiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 26 città da bollino rosso, nel weekend saranno solo 19. Previsti stasera temporali di calore al nord. Le alte temperature potrebbero essere state la causa anche di 2 morti nel napoletano, 2 cadaveri trovati in una casa di Portici senza segni di violenza. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, terza medaglia per Ginevra Taddeucci, bronzo nella 3 km knockout, oro alla tedesca Gose. Nella gara maschile solo quarto Gregorio Paltrinieri con il titolo conquistato dall'ungherese Bethlehem. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche Lara Agostini Band per averci presentato questo bellissimo brano dal titolo Immagina, qui su Radio Sorriso, alla radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Vi ricordo, in questo venerdì 7 agosto sono le 18:11, sarò qui appunto fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Però intanto io vi ricordo un altro grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso: prepariamoci al Natale ballando in Slovenia, 27, 28, 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Ljubljana e la magia del lago di Bled. La quota di partecipazione è di 449 euro a persona in camera doppia e comprende viaggio in pullman con partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, che appunto il pullman preleverà a voi direttamente da tutti i caselli che insomma percorrerà il percorso per andare in Slovenia. Venia vi preleverà e vi porterà in viaggio. Due notti in hotel all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Ljubljana al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a mezzogiorno a pranzo sarete in escursione. Poi ci saranno due grandi serate di musica, ballo e divertimento con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa. La tappa che non può mancare al casinò, quindi potete anche tentare la fortuna, l'accompagnatore agenzia e la polizza sanitaria. Tutto per, ripeto, 449 euro per persona sino al 31 agosto. Per le prenotazioni potete chiamare lo 04237367, che è il nostro centralino, e anche per chiedere informazioni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ringraziamo anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. E adesso, ragazzi, andiamo sempre in musica su Radio Sorriso. Samira, eccola qua per voi, Paolo Bagnasco con la sua fisarmonica.

0: E con Diego Zamboni abbiamo ascoltato anche questo bel medley dei Queen, We Are The Champion, tante belle canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick per un'altra ora e mezza sarò qui a tenervi compagnia e aspettando le vostre belle dediche richieste al 345-48-45663 via WhatsApp, mandando un messaggino o anche un vocale, come ha fatto il nostro piccolo amico che adesso andiamo ad ascoltare. Sentiamolo un po'.
1: Ciao, sono Giovanni. Vorrei richiedere la canzone Canta Storie di Anna Maria Allegretti. Grazie.
0: Caro Giovanni, che bella canzone che hai richiesto. E allora te la dedichiamo tutta. Pronto per ballarla? Una bella tarantella, una bella pizzica con Anna Maria Allegretti, come hai richiesto tu, arriva a Canta Storie. Per te, caro Giovanni, grazie per ascoltare Radio Sorriso. Un abbraccio e un bacio da tutti noi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
3: Tutto è possibile.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
17: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
18: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
17: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo le Edizioni Saproject per questo brano del mese con la voce di Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani. Mojito è da sensazione d'estate questa canzone, è veramente bella. Complimenti Pamela e un saluto a tutta l'orchestra di Daniele Cordani. E adesso andiamo sempre in musica perché arriva la voce di Francesco dei Rodigini, questa bella canzone dal titolo A mano, vi ricordo il numero 345-48-45-663 per i vostri messaggi via WhatsApp con le vostre richieste, oppure telefonatemi allo 0423 736680. Vado perché devo andare al telefono, mi stanno chiamando. A tra poco, eh.

E con i girasoli sul cappello abbiamo accontentato l'amico Marco di Portogruaro che voleva appunto ascoltare questa bella canzone. E adesso ragazzi, mi raccomando, stesso posto, stesse sagre con Pietro Galassi.

E con Marianna Lanteri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Insieme a Patrick sono le 18 e 53 minuti di questo venerdì 7 agosto e sarò qui a tenervi compagnia fino alle ore 20 in questo cocktail di sera. Abbiamo ascoltato questa bella kizomba sensual con Marianna Lanteri, appunto. E adesso, ragazzi, io vi ricordo un grande appuntamento che è quello di domani sera. Mi raccomando, restate sintonizzati su Radio Sorriso, perché dalle 21:30 circa ci sarà la diretta della serata di Graziano Cianni in quel di Cassano in provincia di Piacenza. Quindi restate sintonizzati, perché sarà sicuramente una serata all'insegna delle belle canzoni, dei grandi successi di Graziano Cianni. Insomma, Radio Sorriso vi offre anche questo spettacolo. È uno spettacolo da ascoltare, ma sicuramente ne resterete contenti, perché ascolterete tutta l'intera serata di Graziano Cianni che si troverà appunto in una festa di piazza a Cassano in provincia di Piacenza. Quindi sintonizzati tutti domani sera dalle 21:30 circa, mi raccomando, su Radio Sorriso è Graziano Cianni in diretta con tutta la sua grande orchestra. Adesso io vado a ricordarvi anche ancora questo grande appuntamento, che è quello di Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso, alla Sagra dell'Assunta, dove sabato 15 agosto passeremo il Ferragosto con Sorriso in piazza. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget, insieme ad Iris, a Giovannino e al nostro direttore Alex. L'ingresso è ovviamente gratuito, lo spettacolo è pirotecnico, ci sarà un po' più tardi, e vi ricordo che ci sarà anche, c'è appunto anche un ricco e fornitissimo stand gastronomico, per cui non mancate, non avete scuse per mancare a questa bellissima serata di Ferragosto con Sorriso in piazza a Cusignana di Giavera del Montello, all'antica Sagra dell'Assunta. E mi raccomando, non mancate, grande divertimento assicurato. E adesso, ragazzi, a proposito di Graziano Cianni, che sarà in diretta domani sera via radio, non TV, via radio, domani sera dalle 21:30, andiamo ad ascoltarci una delle sue più belle canzoni. Per voi arriva questo romantico.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Lavorare meglio, cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Palazzo Chigi replica le minacce della Spagna. I controlli alle frontiere rimangono fino al 15 agosto. Non accettiamo ultimatum sulla sicurezza nazionale. Madrid aveva intimato l'Italia a rimuovere la sospensione di Schengen entro 48 ore o adotteremo misure, l'avvertimento del governo spagnolo. Firmato a Jeddah l'accordo della Mecca, un patto di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan che richiama l'articolo 5 della NATO. Prevede che qualunque attacco armato nei confronti di uno dei tre stati venga considerato come un'offensiva a tutti. Ma l'Iran avverte, non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia rovente, altri 10 giorni di caldo estremo. Oggi 26 città da bollino rosso, nel fine settimana saranno solo 19. Nelle prossime ore sono previsti però anche temporali di calore. Milano a rischio grandine da stasera fino all'alba, monitorati il Lambro e il Seveso. Nella provincia di Forlì Cesena i carabinieri hanno fermato 4 giovani tra i 19 e i 23 anni. Sono accusati di aver picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Cervia il 54enne Nicolò Musiani. Esclusa la pista della droga per gli inquirenti, è stato ucciso per uno sguardo di troppo. Le scuse di Adriano Cappellari, il 21enne aspirante cronista del Vicentino, indagato per aver inscenato un attentato incendiario nella sua casa, fingendo di essere vittima della malavita per la sua vicinanza a Don Patriciello. Ha consegnato ai PM una lettera: sono pronto a pagare, ho tradito la fiducia di tutti. A Roma e provincia la Guardia di Finanza ha sequestrato dalle stazioni di benzina 10 tonnellate di carburante annacquato. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici e l'inchiesta di ADN Cronos. Circa il 20% degli impianti è risultato irregolare, sanzioni per 20.000 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sorriso! Radio Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai!
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ci siamo ascoltati il romanzo d'amore con Michele Rodella qui su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. E adesso andiamo a salutare appunto l'amica Enrica di Treviso. Ciao Enrica, un abbraccio. Dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, vorrei ascoltare il romanzo d'amore. Io ti ho fatto ascoltare questa bella versione di Michele Rodella. Un abbraccio grande a te, mi raccomando Enrica, sempre forza e sempre tanta tanta grinta, mi raccomando. Un saluto lo mando all'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato per i saluti. Ciao Flora, un abbraccio grande anche a te. Salutiamo ovviamente anche tutti gli amici di Brescia e provincia che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Un saluto lo mando anche all'amica Rita di San Daniele del Friuli che mi ha telefonato. Ciao Rita, un abbraccio anche a te, mi raccomando. Saluta ovviamente anche le tue figlie con un bacione grande grande grande. E andiamo ad ascoltare adesso Marco e il clan con questo bel valzer, la sua Rosse Rose. Pronti che si balla su Radio Sorriso.

E ci siamo ascoltati anche Dante Effetto Musica, questa bella mazurka dal titolo Brillantina. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Maria. Ciao Maria, un abbraccio grande a te, gli amici di Dolo in provincia di Venezia, che ci ha richiesto una bella canzone di Titti Bianchi. E io ti accontento molto volentieri, perché poi andrò ad accontentare anche gli amici Desi e Alessandro di Mira, che richiedono una canzone di Daniele Cordani. E per loro ho scelto il Condor Pasa. E allora pronti che si parte con Innamorata per l'amica Maria di Dolo. Eccola qua, tutta per te, questo grande successo di Titti Bianchi.

Condor Pasa con Daniele Cordani qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per gli amici Desi e Alessandro di Mira, a cui mando un abbraccio. Ciao ragazzi, grazie per aver richiesto la vostra canzone anche questa sera in Cocktail di Sera. Adesso andiamo ad accontentare l'amico Christian della provincia di Padova, che mi ha richiesto la canzone di Igor Chimetto dal titolo Una Nuova Luce, un bel lento, insomma, da ascoltare. Per te, amico Christian, che ascolti sempre Radio Sorriso, ma ascolti anche Igor Chimetto con Una Nuova Luce.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per averci presentato il brano del mese, L'amore è l'amore, con il nostro direttore Alex, con questa bellissima canzone. E adesso andiamo a ricordare il grande appuntamento di domani sera, domani sera, sabato 8 agosto, domani sera dalle ore 21:30 circa, in diretta radio, mi raccomando, diretta radio, non diretta TV, diretta radio dalle 21:30 circa, ci sarà l'intera serata trasmessa in diretta appunto dell'orchestra di Graziano Cianni, che si troverà in provincia di Piacenza, in quel di Cassano. Mi raccomando, tutti collegati domani sera dalle 21:30, insomma, ascolterete tutta la serata di Graziano Cianni. Grande divertimento per le vostre orecchie, mi raccomando, grandissimi successi da ascoltare domani sera in diretta radio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo in po' indietro nel tempo, quando si cantava La voce del silenzio, a proporvela questa sera Nicola Congiu per voi.

E le belle novità su Radio Sorriso, Sole e Luna con Matteo Tassi e Silvia. Allora ragazzi, questa bella canzone che ci siamo ascoltati che sprigiona proprio la sensazione d'estate, Sole e Luna. E adesso andiamo a salutare l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona, e un saluto lo mando anche alle sue due nipotine, Aurora e Rossella. Ciao ragazze, un abbraccio grande anche a voi. Poi un saluto lo mando all'amico Paolo di Roncaglia. Ciao Paolo, e io ti aspetto sempre per un bel caffè assieme, mi raccomando, non mancare. Un abbraccio grande anche a te. E adesso andiamo a salutare anche l'amico Carlo di Verona. Ciao Carlo, buona serata Patrick, è da un po' che non ci sentiamo, ma in estate i trattori per irrigare non hanno la radio. Per stasera vorrei ascoltare La Fattoria di Rossella Ferrari e i Casanova. Anzi, un saluto dagli amici di Nogarole Rocca. Ciao carissimo Carlo, un abbraccio anche a te, carissimo amico di Radio Sorriso, e andiamo ad ascoltare La Fattoria con Rossella Ferrari Casanova. E poi accontenteremo l'amico Angelo di Castel Covati in provincia di Brescia con una bella canzone dei Caramel, Andrea, un grande successo italiano. Intanto La Fattoria con Rossella Ferrari e i Casanova.

ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso per i saluti finali. Io vado a salutarvi, però prima vi ricordo Ferragosto insieme con Sorriso in Piazza a Cusignana di Giavera del Montello in provincia di Treviso, Sagra dell'Assunta. Mi raccomando, Ferragosto, sabato 15 agosto dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget insieme al nostro Giovannino, alla nostra Iris e al nostro direttore Alex. Sarà una serata strepitosa perché ci sarà anche lo spettacolo pirotecnico. L'ingresso, ragazzi, è completamente gratuito. Ricordiamo che c'è un ricco e fornitissimo stand gastronomico, per cui non trovo il motivo per cui non dobbiate esserci in questa grande serata di Sorriso in Piazza a Cusignana, di Giavera del Montello alla Sagra dell'Assunta, sabato 15 agosto. E mi raccomando, non mancate, sempre numerosi come sapete fare voi. Io vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio, vi ringrazio per tutte le belle telefonate che avete fatto in queste tre ore di trasmissione. Vi do appuntamento qui sulle frequenze di Radio Sorriso, sarò pronto e disponibile domenica mattina dalle 9 alle 12 a tenervi compagnia. E mi raccomando, vi aspetto sempre numerosi. E se potete, questa sera passate una bella serata in famiglia, con gli amici e con le persone che vi vogliono bene. Circondatevi sempre di belle persone, perché sono quelle che vi fanno stare bene nella vita. Io vi mando, come dicevo prima, un abbraccio grande, vi voglio bene, un ciao dal vostro Patrick. E vi saluto con Ketty e l'orchestra Piva, Arriva Veleno. Ciao a tutti, buona serata, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Specialist? Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 20 e 3 minuti.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Sorriso da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
12: Qualche fenomeno nelle prossime ore al nord, principalmente su Alpi Prealpi, ma a tratti anche sulla pianura padana. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, tempo in prevalenza assolato, se non da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento di tanto in tanto. Tra pomeriggio e sera nuovamente potremo avere qualche fenomeno in forma isolata su Alpi Prealpi e anche sull'Appennino settentrionale. Clima già molto mite di notte al primo mattino, caldo ma con valori non superiori ai 35 gradi nel pomeriggio. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor 1 S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Sorriso!
9: Cari amiche!
0: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Sorriso.
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
14: Certo, le mie mani ti vorrai.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e buon venerdì dal vostro Alex. Oggi è il 7 di agosto e sono pronto per accompagnarvi in mezz'oretta con i grandi successi della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con un bel mix dedicato a Raff e parliamo del Battito Animale, brani che avete ascoltato dalla voce di Giampiero Vincenzi. Anno di pubblicazione 1993 dall'album Cannibali. Il brano parla dell'energia interiore, dell'istinto e delle voglie di vivere che ognuno porta dentro di sé. Il battito animale rappresenta la parte più autentica e libera dell'essere umano, quella che spinge a reagire, cambiare e non arrendersi. È una canzone pop dance degli anni 90 che celebra la forza vitale, il desiderio di libertà e il coraggio di seguire le proprie emozioni. Fu un grande successo e vinse il Festival Bar proprio di quell'anno, il 1993. Arriva una magica favola con la voce di Linda Biscaro. Andiamo a Sanremo 2026 con questo successo di Arisa. Una canzone che racconta il viaggio di una donna attraverso le varie fasi della sua vita. L'infanzia, i primi amori, le ferite, la crescita e il desiderio di ritrovare serenità e autenticità. La favola rappresenta la parte più pura e luminosa di sé, che rimane nonostante le difficoltà. Magica favola è una ballata intensa e personale sul tempo che passa, sulla rinascita e sulla ricerca della pace interiore, con uno sguardo nostalgico ma sempre pieno di speranza. L'ascoltiamo con Linda Biscaro, a Sorriso Grandi Firme arriva questa magica favola.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Valentina e Andrea Fiorentini, Ora esisti solo tu, la musica leggera italiana, e questo era un bel successo di Bianca Azzei, anno di pubblicazione 2017, brano presentato anche al Festival di Sanremo di quell'anno, dove arrivò in finale. La canzone racconta la rinascita dopo una storia d'amore difficile. Il passato lascia spazio a una nuova persona capace di portare serenità, sicurezza e un sentimento autentico. È una ballata romantica sul ritrovare l'amore vero dopo le sofferenze, scritta da Checco Silvestre dei Modà, interpretata proprio dalla splendida Bianca Azzei con grande intensità emotiva. Andiamo avanti in musica con un successo dell'83, cantato da Antonella Ruggero con i Mattia Bazzara al Festival di Sanremo di quell'anno, dove vinse il premio della critica. Il brano in questione è Vacanze Romane, un brano che racconta una Roma elegante e nostalgica, fatta di ricordi, atmosfere d'altri tempi e amori vissuti con un velo di malinconia. La vacanza romana diventa il simbolo di un momento magico che resta nella memoria anche quando è passato. Una canzone sicuramente raffinata e malinconica, con la voce unica di Antonella Ruggero e sonorità innovative per gli anni Ottanta, che celebra il fascino senza tempo di Roma e dei ricordi. L'ascoltiamo con Manuela Recchia, Vacanze Romane a tempo di baciata.

eBay moderati all'italiana con i Vandali su Radio Sorriso. Sai che è un attimo. Sorriso, grandi firme, questo era un successo di Paola Turci del 1997 dall'album Oltre le nuvole. Il brano parla di un momento di consapevolezza in cui si prende atto della fine di un amore o di un cambiamento importante. L'attimo rappresenta quel passaggio improvviso in cui si trova il coraggio di lasciare andare ciò che è stato e guardare avanti. È una canzone pop rock intensa degli anni 90 che racconta di stacco, crescita e la forza di ricominciare dopo una delusione. Andiamo avanti e chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con Tony D'Aloi. Ascolteremo Champagne per fare un bel omaggio al grande Peppino Di Capri che se n'è andato solamente qualche settimana fa. Anno di pubblicazione 1973, brano presentato anche a Canzonissima. È un brano che racconta la fine di un amore. Il protagonista brinda con lo champagne per festeggiare, per non festeggiare una gioia, ma accettare la conclusione di una storia importante e il ricordo di un incontro mai passato. È una canzone elegante e malinconica, diventata un grande classico della musica italiana, che trasforma un brindisi in un simbolo di nostalgia e addio. Con questo io vi saluto e vi rinnovo domani sera l'appuntamento a Sorriso Grandi Firme con la replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. Quindi un saluto anche agli amici che ci ascoltano in replica il sabato. Poi torneremo ovviamente lunedì con un nuovo appuntamento, nuove cover da scoprire a Sorriso Grandi Firme. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrà. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. Compagnia di Alex.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Silhouette donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duochrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
10: Sono le 21 e 9 minuti.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
12: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
13: Tutto è possibile. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: sorriso è tutta da ballare.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 22 e 2 minuti.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Con Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini, in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Sorriso.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 23 e 4 minuti.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
13: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

notte sorriso. Notti che fanno storia. E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: È l'una e un minuto.
1: Gasparotto Mobili a Rosario.
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
3: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Sono le 2:01. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.